come quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore,

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Bam bam, bambina.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover, un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Pelodaccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Pelodaccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

parla. Buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Localizzazione a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ebbene, così dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti, siamo arrivati a mercoledì 17 giugno 2026, San Ranieri, il segno più vivo del giorno, il segno della bilancia, parleremo più tardi di queste notizie. Trump, Putin deve comunque trattare, G7

0: porta dentro Zaia, Federica e i sindaci e scommette sul ponte, aiuta anche le aziende del nord. La decisione del CDM del Consiglio dei Ministri, carte d'identità cartacee prorogate a scadenza naturale, carta d'identità prorogate quelle cartacee, stop del governo alla scadenza di agosto, i documenti potranno essere utilizzati fino al termine della validità anche oltre il 3 di agosto. E ancora a Pescara, lite per una donna, dunque un accoltellato in fin di vita, quando gli agenti della squadra volante hanno incrociato davanti al pronto soccorso che scendeva una barella dell'ambulanza, aveva ancora addosso i segni di una ferita che pochi minuti prima avrebbe potuto costargli la vita. Un'aggressione per una donna. Stretto di Hormuz, incognita, ora sono le mine. Sull'inflazione pesa soltanto il caro benzina, beh, un caro benzina che sta per decisamente per scendere. E se n'è andato, è morto all'età di 95 anni, Ruini, il cardinale Ruini, il cardinale stratega, si è spento a 95 anni, fu una sorta di Richelieu di Papa Wojtyła. Perfetto, di questo altro parleremo più tardi. Signori, andiamo subito a darci una botta d'energia, al solito naturalmente, per cominciare alla grande. Prego, regia. Vai.
1: Mamma, oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma.
0: Ok, bene, dunque allora andiamo con prima parte, arriva il ristorante Nero di Seppia, sentiamo, prego.
1: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene, bene. Dunque, allora, prima parte, chiaramente, cosa va di musica? Il momento di Etmania Show, cioè le canzoni dell'estate 2026, solo le canzoni dell'estate 2026, naturalmente quelle da votare per partecipare al concorso di indetto da Radio Amica Internazionale. Perfetto. Dunque, andiamo allo chalet, la Sirenetta da Riccardo, Tortore Torido, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, back food music, una stagione piena di eventi. Perfetto, alla Sirenetta da Riccardo. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. È arrivata la novità musicale del momento, Bangaranga di Dara, tutti i giorni sull'Amica, Radio Amica International. Bentornata estate, Garda Lido è sempre aperto a Tortore Torido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Tra poco, signori, andiamo con la massima del giorno, prima ancora ci prendiamo un bel caffè adesso, più tardi stasera, sempre con Caffè 900 in galleria. Prego.
1: Diamo un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh.
0: Ok, bene, abbiamo subito la massima del giorno, la discrezione e il pudore della verità. Va bene, dunque andiamo ancora avanti, veniamo adesso alla scuola musicale maestro Umberto De Battisti, San Accademico 2025 2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop, chiama al 346 04 009 72. Sono gli Amici Internazionali, parte orchestra.

0: Orchestrale, ossigeno, che si chiama Ossigeno Puro. Ebbene, abbiamo il maestro Ennio Morricone che dirige l'orchestra di Chernobyl Tel West. Mamma mia, che roba, eh! E ancora andiamo con Sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti. Un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Bene, tra poco le notizie importanti che abbiamo, sentiamo un po', vai, prego. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Vediamo subito le notizie importanti della Radio Amica Internazionale. Il super tormentone dell'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, la più richiesta, la più ascoltata, più cliccata. Scrivi una canzone, la tua canzone preferita, tramite WhatsApp, e manda il tutto a Radio Amica al 335-6564-507. Condividi anche tu questo grande evento dell'estate di Radio Amica Internazionale, estate 2026, il super tormentone dell'estate. Bene, di Sante Mobili e Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910. L'arredamento in Abruzzo, trova qui l'arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi. Ancora Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novarido. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, al telefono 348 53 88 978. La canzone più della settimana, oltre la settimana, abbiamo scelto una canzone firmata chiaramente dal Messico, perché Messico, Canada e Stati Uniti d'America quest'anno ospitano i mondiali di calcio. Allora un piccolo omaggio al Messico, va bene, è una grande nazione. E abbiamo scelto la Cucaracha, bene, tutti i giorni sulla Amica, Radio Amica, fino alla fine del campionato mondiale di calcio. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma. 900 Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, e prima ancora arriva il Garde Lido. Sentiamo un po', prego regia, vai. Letty, bam, bam, bam. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardellido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali.

0: cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali.
1: Con giorni, va bene. Allora, siamo arrivati al giorno numero 168 dell'anno 2026. Alla fine ne mancano esattamente 197. Va bene, il sole è sorto esattamente alle 5:24, tramonterà questa sera alle 20:37. Signori, ce l'abbiamo fatta, è arrivato il momento magico riservato chiaramente al giornale radio, al notiziario del giorno. Tempo di sigla e ci siamo pronti, via, vai.

Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Bene, così dunque, allora signori, ci siamo, andiamo subito col momento riservato dunque al notiziario del giorno di questo mercoledì 17 giugno 2026, San Ranieri. Il segno più del giorno è il segno della bilancia. Siamo arrivati chiaramente alla prima notizia. Trump, il messaggio a Putin, nuove sanzioni sul petrolio, intesa con Macron e Zelensky, nei lavori del G7 Evian, piena convergenza tra leader sulla difesa dell'Ucraina. La Russia ora deve arrivare ad un accordo. Il Tecon assicura: farò di tutto per arrivare alla pace con Mosca, stanno perdendo tantissimi uomini. Il trilaterale tra presidente americano, quello francese e l'ucraino, con la riapertura di Hormuz, flusso maggiore. In Iran spunta un testo del memorandum, dubbi degli 007 USA sul destino di Hormuz. I 14 punti di un documento non confermato da Washington, intelligence Teheran potrà bloccare lo stretto quando vuole, la firma venerdì a Lucerna, ma non è d'accordo sicuramente il presidente americano Donald Trump, che questa frase non l'ha scritta nel memorandum, assolutamente no. E si vedranno venerdì a Ginevra e naturalmente se c'è lo cancelleranno. Meloni, la battuta con Donald Trump, siamo sempre stati amici. Lo scambio tra leader americano e la Premier sono stati abbandonato, dice lui, e lei, ma no, non è vero. Poi agli alleati, consideratemi un combattente. Dal grande freddo degli ultimi mesi al disgelo col chiarimento e qualche sorriso nella cena di lunedì. Ieri due hanno scherzato davanti al cancelliere tedesco Merz e al presidente del Consiglio europeo Costa. Il leader americano indebolito dagli annunci, ma il vero talone d'Achille è l'economia americana al momento. Staremo a vedere, perché anche l'America soffre. Dunque la guerra significa chiaramente dispendio di soldi, dispendio di uomini eccetera e di risorse, come per la Russia. Diciamo che l'America è soltanto un combattimento di 4 mesi, una guerra di 4 mesi, in Russia sono esattamente 4 anni, vanno per i 5. Immaginate quante persone, quanti ragazzi hanno perso la vita e quanto costa alla Russia tutto questo. L'ingorgo di Hormuz, 30 giorni per ripartire, ma c'è l'incognita mine. Gli accordi prevedono il ritorno ai livelli pre-conflitto dei passaggi in tempi brevi. Le rotte sicure le può indicare solo l'Iran, che vorrebbe farsi pagare questo servizio. Sono intanto 30 paesi che hanno sottoscritto la dichiarazione che chiede un'apertura senza pedaggi. Le compagnie pronte a potare le imbarcazioni in porti sicuri più vicini per cambiare gli equipaggi. Abbiamo girato il blocco via terra, spesi $5,000 al giorno a camion, dice Messina, il presidente di Assarmatori. Dimostrata la resilienza del trasporto, le merci non si possono fermare. Adesso la priorità è portare in salvo i 20,000 marittimi ancora fermi sulle

0: imbarcazioni al Golfo. Da venerdì dovrebbe schiarirsi tutto, ripartire navi, eccetera. Anzi, molti lo stanno già facendo adesso. Prezzi rialzo a maggio, l'inflazione sale al 3,2%, le tensioni internazionali gli ultimi mesi si riflettono sui dati Istat. Il costo della vita cresce di un altro 0,4% rispetto ad aprile. Per le famiglie rincari fino a 1.400 euro annui. Tra gli alimentari, boom dei legumi, più 22%, pomodori, più 18%, i consumatori dice c'è comunque speculazione. Ti pareva che non ci sia la speculazione in tutto questo? Pesano anche i rincari, petrolio e gas e della componente trasporti. L'impatto è chiaramente sulla chiusura di Hormuz. La vera zavorra resta il caro benzina, nessun impatto e bollette elettriche. La conferma che i rincari sono legati ai carburanti, come già avevano certificato Ox Eurostat, ma adesso dovrebbe riabbassarsi il tutto. Ancora, veniamo adesso al governo, che il governo al contratto su istruzione e ricerca, salari che sono in aumento. E ancora per insegnanti, eccetera. Addio a Cardinal Ruini, Richelieu di Papa Wojtyła, in sintonia anche con Ratzinger, cardinale stratega. Aveva 95 anni, fu protagonista di battaglie su scuola, bioetica, radici cristiane dell'Europa, negò a Welby funerali in chiesa. Era l'emblema dell'ultima stagione ecclesiastica italiana del Novecento, ponte nei rapporti tra Vaticano e politica. Meloni, la sua eredità generi nuovi frutti, Prodi amici nonostante le divergenze. Il presidente della CEI Zuppi, lo ricordiamo con riconoscenza, che per la vita spesa al servizio del Vangelo, dice appunto di Prodi anche il cardinal Zuppi. E la Meloni dice che la sua eredità chiaramente che sia frutto di nuove importanti situazioni anche per la sinistra. Quella se alla CEI con Berlusconi, anticomunismo alla diaspora DC, quando il presidente Scalfaro gli disse va fatto cadere il cavaliere. E ancora vediamo adesso al Papa, la remigrazione non è la risposta cristiana. Corretto il decreto legge rimpatri, sia la Camera il compenso erogato non solo all'avvocato e al presidente e a prescindere dall'esito della pratica. Bene, vediamo adesso un'altra notizia. Salvini, la cena leghista, la nuova segreteria, la trappola di Vannacci. Il leader prepara la svolta dentro Zaia, Federica e sindaci scommette sul ponte, aiuta anche le aziende del nord, la contromossa dai sondaggi che danno il generale pari al Carroccio e futuro nazionale in Parlamento pensa alle preferenze. Il pranzo progressista avanti sul programma, ma Renzi non è a tavola. Elislein, Conte, Bonelli e Frattoiani, un ristorante del centro di Roma, il leader d'Italia Viva, senza riformisti non si vince. Menù leggero, pesce e cicoria, ci vediamo l'8 e il 15 luglio, l'ex segretario Dem diversi, ma non a un sovranista del Colle. Forza Italia, la tegola Martuscello, tolta l'immunità parlamentare europea. Il capogruppo di Forza Italia, europarlamentare Fulvio Martuscello, nato il 25 maggio 1968 a Napoli, indagato dalla procura belga nell'ambito della vicenda Huawei Gate. Lui è strano ai fatti, italiani nessun dubbio sulla sua innocenza, il silenzio degli azzurri più vicini a Marina Berlusconi. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, carta d'identità prorogate, quelle cartacee vanno eliminate a scadenza naturale, stop del governo alla scadenza del 3 di agosto. I documenti potranno essere utilizzati fino al termine della validità, cioè oltre il 3 agosto, chiaramente, cioè quanto scade proprio la carta d'identità cartacea. Sabotaggi all'alta velocità, 7 arresti, era l'ultima cellula anarchica, covo a Roma, sequestrati manuali, blitz della Digos, 18 gli indagati puntavano a reclutare simpatizzanti Propal. In due sono accusati di aver attentato ai treni durante le Olimpiadi invernali. Nella capitale è sgomberato un centro sociale, riunioni segrete in un casolare. E ancora il giallo delle sorelline scomparse a Civitella Alfedele in Abruzzo, le tracce su 3 telefonini sospetti. Dunque 3 numeri di telefono nel mirino degli inquirenti, 2 risultano inattivi da circa 72 ore, ma avrebbero agganciato la rete per almeno 4 giorni dopo la scomparsa di Alicia e Sara, le due sorelle di 16-12 anni originarie di Monturno, sparite la notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno dalla comunità OFN OP di Civitella Alfedena. Le ragazze avrebbero con sé almeno 2 dispositivi, uno dei quali risulta intestato a un familiare. Mykonos, in Grecia, il dramma di Sara, doveva sposarsi questo Santo Sabato, la festa e poi lo schianto durante l'addio al nubilato. La 37enne di Arezzo muore pochi giorni prima del matrimonio e lascia una bimba. L'incidente causato dall'invasione di corsia da parte di un'altra auto, ferite tre sue amiche. Era a bordo una macchina presa a noleggio per vacanze organizzate con un gruppo di ragazze. È chiuso per lutto lo stabilimento Prada dove la donna lavorava. La decisione presa dal patron Bertelli. Trovato il corpo dell'insegnante, il nipote l'ha anche bruciata. La professoressa uccisa, Chiara Guerra, e poi il ritrovamento del cadavere. Ucciderla è stata la nipote per una questione di eredità. Voleva tutta l'eredità dell'insegnante. Ma domani, signori, si parte con la maturità al tempo dell'intelligenza artificiale. Gli esami iniziano domani. Facciamo gli auguri più belli per un grande risultato, ma sarete tutti promossi. Forza ragazzi, tutti promossi. Con alcune novità che riguardano la prova orale, però c'è una prova orale un po' potenziata. La vera rivoluzione è quella dell'algoritmo che i ragazzi usano come compagno di studio. E ancora, voltiamo a pagina. Veniamo adesso a Teramo dintorni. Caldo e straordinari, l'allarme nelle fabbriche dell'automotive per il grande caldo che c'è, l'estate dei metalmeccanici. CGL e CISL denunciano turni fino a 56 ore settimanali e temperature insopportabili nei capannoni, condizioni sempre più disumane. Intervengono prefettura e ispettorato del lavoro per i controlli. Questo è anche vero, perché insomma il grande caldo in questi tempi davvero non consente di lavorare così come si vorrebbe. Coerenza sulla notte dei serpenti, interviene Paolo Gatti e mi ritrovo per la seconda volta d'accordo con lui, anche se sull'acqua dico a Paolo Gatti che forse si poteva evitare, no, forse si può evitare, perché la Ruzzoretti è perfetta, va bene, con pochissimi non ha debiti, ha pochissima perdita d'acqua, quindi che può benissimo essere risolta, va bene. Non possiamo allearci con nessuno perché noi siamo perfetti, gli altri invece hanno dei grossi problemi che la Ruzzoretti andrebbe a risolvere, pensate un po'. Ma intanto torniamo alla notte del serpente. Sono d'accordo questa volta con Paolo Gatti, va bene, che dice che quando la faceva la regione, è finanziata dalla regione, la notte dei serpenti si tratta di spreco di denaro, mentre se interviene la città di Teramo con il sindaco Alberto diventa una centrale nelle prove del programma, con forte intervento economico da parte del comune teramano, e si tratta invece di un investimento, capite? Allora, se lo fa la regione è uno spreco, se lo fa Teramo con il sindaco di centrosinistra Alberto diventa un investimento lungimirante. Dunque veniamo adesso ma la politica è così, c'è niente da fare. Dunque, anche perché è vero che Melozzi farà le sue prove qui a Teramo, ma al comune teramano costerà intorno ai 100-150 mila euro, non è che viene gratis Melozzi, cioè capiamoci, non è che viene a fare prove a Teramo tranquillo, canta e se ne va, no, vuole i soldi, e siamo intorno ai 100.000 euro, 100-150 mila, adesso non lo so di concreto, 100.000 sicuro. Va bene, caos nei CUP, l'ASL convoca i gestori, fissato l'incontro con il responsabile del servizio, il manager di Giosia, vigileremo sul rispetto dei diritti dei lavoratori. La denuncia sindacale, abusi straordinari e turni comunicati in extremis ai dipendenti. E ancora, Di Domenico entra in futuro nazionale, leghista lascia il Carroccio, Maria Di Domenico, dopo 10 anni di militanza e scelta di coerenza con le mie idee, entra nel partito futuro nazionale di del generale Vannacci. E ancora, la piscina comunale scoperta dell'Acquaviva ha riaperto per chi resta in città. Con l'arrivo dell'estate ha riaperto i battenti la piscina comunale all'aperto del centro sportivo Acquaviva di Teramo, struttura gestita da Abruzzo Sport, rappresenta da diversi anni un punto di riferimento importante nei mesi estivi caldi, quindi per chi resta in città. E ancora, 3 escursioni con l'Università Teramana, iniziative sono inserite nel programma Sport e Benessere dell'Ateneo. Andiamo ancora avanti, maturità domani, la prima prova, abbiamo già parlato, anche per i teramani e naturalmente inizia per gli abruzzesi. Domani inizia la prima prova, non ci sono sfide troppo grandi. Il questore Sorgonà, l'attrice di Usagno e Capitan Speranza ricordano le emozioni e le paure. I giovani dicono: seguite sempre le vostre passioni, devono essere loro a guidare i vostri sogni. E ancora, riconoscimenti ad attività storiche a Campri, l'amministrazione premia negozi artigiani con oltre 30 anni di servizio. A Castelli domani arriva il presidente della regione Marsiglio, che sarà accolto nella sala consigliare e si recherà in visita istituzionale al comune di Castelli. E c'è la notte delle streghe a Casa Greca di Cortino, il borgo accoglie l'evento che intreccia leggenda e teatro. La notte delle streghe, vera? Discarica a Irgine, bagarre in aula, chiarezza sul nuovo progetto a Notaresco, l'opposizione in pressing su giunta e maggioranza sull'apertura di un terzo impianto nel territorio. Il consigliere Marziale e il comune non si opposto al ricorso all'azienda che vuole realizzare questo piano, questo nuovo progetto. Cane ferito, interviene anche Brambilla, la deputata condanna l'episodio del pitbull lanciato contro un'auto a Giulianova. È un orribile episodio, è l'ennesima dimostrazione che il rafforzamento della tutela degli animali con l'approvazione della legge Brambilla è stata una scelta fondamentale e necessaria. Torna alla ruota panoramica sul mare di Giulianova, parte l'installazione e l'attrazione, sul corso arrivano i cuoricini. E ancora andiamo avanti, biciclette elettriche condivise a Tortoreto, il comune potenzia il servizio, la giunta dà il via libera al progetto per l'allestimento di altre 3 nuove stazioni dislocate sul territorio giuliese, tortoretano. L'assessora del Sordo, iniziativa per ridurre traffico veicolare e inquinamento acustico dell'aria. E ancora, giovani cestisti della Georgia con la Martinsicuro Academy Basket, accordo internazionale. Centro mentale, cresce l'organico, a Sant'Egidio in arrivo un psicologo. Il consigliere Pepe e PD restano comunque delle difficoltà. Dal 1 luglio è prevista l'assunzione di un nuovo psichiatra al centro di salute mentale di Sant'Egidio alla Vibrata. L'annuncio è stato dato dal primario del Dipartimento di Igiene Mentale, Domenico De Verardis. Al Mirti di Sant'Egidio, dopo la promozione clamorosa in Serie D, arriva l'impresa per i lavori. Giovedì 25 l'apertura dei booster per manto in sintetico e tribuna. Fissata la data per la valutazione delle offerte per i lavori al campo sportivo comunale, in programma giovedì 25 l'apertura delle buste per la sistemazione al Mirti del manto in sintetico, all'allestimento di una tribuna da 300 posti riservato alla tifoseria ospite. Subito dopo dunque potranno partire anche i lavori e saranno finanziati con i bandi regionali. Dunque, per il bene della Santa Gigliese, credo che si debba lavorare e arrivare al più presto. E ancora, a Tari, vittoria dei balneari a Giulianova, sia gli sgravi per il 2020. La commissione tributaria provinciale accoglie un altro ricorso degli operatori. Lo smaltimento autonomo dei rifiuti fa scattare gli sconti negati dal comune. Rosso di Sere, nuovi gestori, contratto ancora da firmare, è impossibile per il momento intervenire sulla messa in sicurezza dello chalet senza un accordo. Stabilimento in degrado a Giulianova, è la politica giuliese che si muova, perché siamo in piena estate. E ancora, nuovi crescendi sempre a Giulianova, scempio al Molo Sud. Il cittadino governante dice da modificare le norme del PRG portuale, vanno bloccate le altre costruzioni. E ancora andiamo avanti con le altre notizie. Pugni al giocatore Landi, Daspo per il picchiatore giocatore Borra del Ruvo di Puglia. Un anno lontano dagli spanti sportivi per il pivot di Ruvo di Puglia, che ferì il giocatore della pallacanestro Roseto. Non potrà accedere ad alcuna manifestazione o potrà giocare. Che significa? Questo non riesco a capire, perché la partita non è una manifestazione sportiva, e quindi che è una presa in giro. Resta il fatto che, al di là di quello che avrebbe potuto dire il giocatore Landi De Roseto a Borra, chiaramente, ma una reazione fuori dalla norma, andava espulso oppure fermato, va bene, per un anno intero, ma non poteva neanche giocare. Prost Monti, locali e enti del terzo settore, l'amministrazione selezionerà un'associazione di volontariato cui affida gli spazi acquisiti nel 2009. E ancora, veniamo a un'altra notizia, ascensore rotto, parte ripristino nel sottopasso di Viale Marche a Roseto, e lavori dopo la protesta della madre di un ragazzo in carrozzina. Ad Atrix, scuola Mambelli, demolizione ferma, lavori sospesi per la scoperta di amianto, le strutture da rimuovere. Residenti allarmati per rischi di inquinamento, deve intervenire una ditta specialista per la bonifica dell'area. Timori anche per i fondi stanziati col PNRR. E ancora, bandiera gialla, ce la conferma per Pineto, consegnato all'assessore Martella il vessillo della FIAB per la ciclabilità, premiato il nostro impegno. Signori, ci siamo, è il momento dello sport, dunque andiamo pure con le notizie più importanti che abbiamo. Un super Mbappé trascina la Francia ieri, mamma mia che roba, questo signore, questo è un diavolo, non è un giocatore. Senegal al tappeto, finisce 3-1. Dopo un primo tempo sofferto, i transalpini cambiano passo. Nel 3-1 c'è la firma anche di un grande giocatore che io da sempre ho ammirato, si chiama Barcola. Se ne sente parlare poco, ma signori, questo è un grande giocatore, Barcola, un grande giocatore. Va bene, forse qui in Italia qualcuno avrebbe dovuto pensarci prima a prenderlo, vabbè. Dunque, il centrocampista del Ghana, Thomas Partey, salterà la prima partita mondiale a Toronto stanotte contro il Panama, dopo che gli è stato negato l'ingresso in Canada. Partey, 32 anni, si è dichiarato non colpevole di 7 capi d'accusa per stupro e uno per violenza sessuale negli anni che vanno dal 2020 al 2022, per cui non può entrare in America. Cannavaro, orgoglio azzurro dell'Uzbekistan. Domani all'alba il debutto del CT italiano contro la Colombia. Stasera alle 22 c'è Inghilterra Croazia, alle 19 invece c'è il Portogallo di Cristiano Ronaldo. E cosa non ha fatto vedere ieri Messi? 3-0 Algeria, 3 gol di Messi, mamma mia, che grande campione, il trascinatore, forse il più forte di tutti i tempi, ma c'è anche Ronaldo che non scherza per niente. Vabbè, Amorim, Milan fino al 2029, una grande sfida. Anche il Chelsea su palestra, il Napoli vuole Gila. Ora è anche ufficiale Ruben Amorim, il nuovo allenatore del Milan. Queste nelle sue prime parole in rosso-nero: ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stato una di queste. So perfettamente cosa rappresenta questo club, quindi bisognerà fare sempre soltanto bene. E ancora andiamo avanti con le altre notizie. Veniamo al Pescara, inizia l'era Boucher, perché finalmente, se non avete capito, Boucher è il nuovo allenatore del Pescara in Serie C. In attesa dell'annuncio, il club lavora per allestire la squadra al nuovo tecnico. Il Prey, Brugman e il difensore Bettel hanno diversi estimatori, occhio al Sud Tirol che verrà affidato a Gorgone. Fiorilla intanto aspetta, tornare in biancazzurro sarebbe bellissimo, fisicamente sto molto molto bene, dice l'ex portiere del Pescara Calcio. Il vicepresidente Bankowski lascia il Delfino dopo 17 anni, è giusto così, sarò sempre tifoso. E come vicepresidente entra invece il teramano Luciano Campitelli, ex presidente del Teramo Calcio, che diventa vicepresidente del Pescara. Teramo incrocia le dita per la Serie C, l'esterno Sereni ai saluti. I biancorossi sperano il ripescaggio, questa è la verità, e bisognerà aspettare per saperne di più in modo concreto il 30 del mese. Le speranze di Serie C del Teramo Calcio sono riposte in eventuali bocciature di squadre iscritte. Il quadro che si sta delineando dopo le notizie filtrate ieri, giornata in cui era previsto il termine fissato a mezzanotte per la presentazione domande di iscrizione a Lega Pro. Intanto tra chi non resterà a Teramo è sicuramente l'esterno Sereni, che è buono per la Serie D, non tanto per la Serie C. Ecco, questo è il problema. E ancora vediamo un'altra notizia: Cappellacci e l'oro di Sant'Egidio, il club vuole blindarlo. Settima promozione in carriera per il tecnico Dottoreto, che attende un vertice con i dirigenti per firmare il rinnovo. Roberto Cappellacci ha messo la firma in calce sulla promozione della Sant'Egidiese. Il 60enne tecnico Dottoreto negli anni ha dimostrato tutto il suo valore vincendo 7 campionati, gli ultimi 2 miracolosi a Giulianova e Sant'Egidio, con tanto di rimonta, gioco di squadra, possesso palla, bel gioco. Cappellacci è uno specialista delle promozioni e la Sant'Egidiese lo vuole blindare. Dunque Giulianova aspetta i lavori al Fadini. Il club giallorosso tratta per 2 portieri under, Vandelli e Negro, verso l'addio. È stata una lunga riunione quella che ha visto impegnati dirigenti e staff tecnico del Giulianova per fare il punto della situazione, ma a cominciare anche dagli impianti. Erano presenti il presidente Mucciconi, il vice Carlo Di Carlo, il dirigente Gianluca Conti, il tecnico Bercolizzi, il team manager Matteo Bianchini, il direttore sportivo Paolo D'Ercole. Riunione definita molto positiva e proficua. Signori, andiamo a chiudere con quest'ultima notizia di sport. Bene, in attesa del Teramo succeda qualcosa, insomma, ce l'auguriamo per il bene della nostra città. Una Serie C quest'anno andrebbe proprio il calcio sui maccheroni. Vabbè, sentiamo, vai, gli appunti di Radio Amica in arrivo. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene bene, dunque ci siamo, andiamo con gli appunti di Radio Mica International. Cosa va su Radio Mica di questi tempi? Hitmania Show per tutta la settimana, le canzoni che partecipano al tormentone estate 2026, vota anche tu, ascoltale e vota la tua canzone preferita, mandala a Radio Mica al 335-6564-507, manda il titolo di Radio Mica, della canzone che preferisci per questa estate. Il 13 settembre andremo a festeggiare, va bene, la canzone regina dell'estate, e vai di Sante Mobili e Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, in certi campi le dimensioni contano, di Sante Mobili e Arredi. E ancora Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Bene, tra poco le notizie riservate con i nostri grandi concorsi del momento, sentiamo, prego.
0: Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Mica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Mica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Mica International.
1: Ok, bene così, dunque siamo arrivati alle notizie riservate, dunque andiamo subito con il momento riservato al super tormentone estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, va bene, abbiamo parlato, va bene, è il grande evento dell'estate 2026 qui su Radio Mica International. Quest'anno il tormentone dell'estate lo scegliamo noi, grazie a voi altri che ci ascoltate, perfetto. Dunque, ristorante Arlecchino da Sante, torto del Alto, Residence Tortorella al 347 37 64 271. Andiamo ancora avanti perché abbiamo la stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giuliano Lido, Mondo Risparmio, servizi qualità con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato, un pieno di benzina, gasolio e gasauto, insomma completi, vai. La raccolta porta a porta, dunque siamo arrivati a mercoledì 17 di giugno, stasera non va nulla, siamo esentati, zero. Vabbè, allora andiamo avanti con l'angolo della fortuna subito, e abbiamo Casa Delfico, sentiamo un po', attenzione, prego, e subito la fortuna, vai.
0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo, al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.

0: Al momento della fortuna, bene, allora subito con i risultati, concorso numero 96, risultati super lotto, la combinazione vincente 4, 28, 33, 35, 66, 80, numero jolly 48, superstar 72, dunque su Sene sul 5 più 1 e 5 vanno 37.673 euro, ai 4 408 euro e 67, ai 3 28 euro e 66 e 2 5 euro e 31 per una super combinazione vincente che è la seguente: 4, 28, 33, 35, 66, 80, numero jolly 48, superstar 72. Va bene, si riparte domani, giovedì, con un jackpot che sfiora i 181 milioni. Siamo a 180 milioni 800 mila euro. E la... Mamma mia, che botta! Dunque, le farmacie di turno, andiamo con le canzoni sotto l'ombrellone. Mi sembra anche giusto, siamo in piena estate, con la radiolina sotto l'ombrellone. Radio Mica, vai!
1: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.
0: Ok, bene, bene. Dunque, signori, ci siamo al momento super delle farmacie di turno. Teramo Città Sciarretta, via Ricitelli 57, dietro la chiesa di Piazza Garibaldi, aperta quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, giovedì ore 9, a Mocione Bellante Moretti, ad Atri Pepe, a Pinete Silvi, Sant'Antonio, via Sant'Antonio Silvi, a Genova, farmacia comunale, in Val Vibrata, farmacia comunale Sant'Egidio, a Roseto d'Amore, a Bisenti, farmacia Rosini, a Casalisola, a Celli, a Montorio, farmacia della Piazza, Montorio, a Campi Marozzi, corso Umberto Campi, Teramo Città Sciarretta, dietro la chiesa di Piazza Garibaldi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. Domani è giovedì. Bene, siamo arrivati alle super classifiche del giorno con Sosta Gustosa e poi naturalmente a seguire l'oroscopo del mercoledì. Vai!
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazioni servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazioni servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene, dunque ci siamo, Radio Mica International 48, complimenti, e andiamo con le super classifiche del mercoledì. Tocca chiaramente a che cosa? Al cinema, al primo posto Scary Movie, al secondo Backrooms, al terzo The Amazing Digital Circus, al quarto Obsession, al quinto Master of the Universe, al sesto Principessa Mononoke, al settimo La Storia di Michael Jackson. Perfetto, bene, comandano Scary Movie, Backrooms, The Amazing Digital Circus, sono i primi tre film che hanno incassato di più nel fine settimana. Domani tocca alla canzone, ebbene tornano in testa gli 883 con La dura legge del gol su vinile. I dischi di una volta, insomma, tornano in auge, non c'è niente da fare. Vabbè, bene, signori, siamo arrivati alla chiusura di primissima con l'oroscopo, programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Prima però due cose davvero molto importanti e ci siamo pronti, via, eccoci qua, vai.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene, dunque ci siamo. Andiamo avanti subito con l'oroscopo di mister del giorno, scusate, di oggi mercoledì 17 giugno 2026, Ariete. La giornata ti dà la carica offrendoti risorse di vitalità invidiabili che ti fanno far pace con te stesso. Toro, ci si mette Venere adesso, poi subito arriva la Luna a prestarle manforte e ti ritrovi proiettato sul palcoscenico. Gemelli, un cielo insolitamente armonioso favorisce una disposizione d'animo più socievole che mai. Cancro, la Luna sarà nel tuo segno per tutta la mattinata, poi si trasferisce alle ore dove si congiunge con Venere, facendo delle dimensioni affettive una parte importante della tua vita. Leone, oggi diventa esatta la posizione tra Venere nel tuo segno e Plutone, così di fronte alla potenza di questa configurazione l'amore trionfa. Vergine, oggi per te le cose più importanti avvengono nell'ombra, è più indicato agire lontano dagli sguardi. Bilancia, goditi come dono del cielo quel supplemento di magnetismo che oggi si trasforma in potere personale. E poi ancora Scorpione, sono giorni governati da un'alchimia particolare che mette a tua disposizione energie molto poderose. Sagittario, il tuo lato più romantico trova il modo di manifestarsi facendo sentire la sua voce e condizionando il tuo modo di vivere l'amore. Capricorno, la giornata ti suggerisce di prendere in considerazione l'ipotesi di muovere il denaro in funzione di nuove priorità. Acquario, oggi il cielo ti parla d'amore accarezzando i tuoi sentimenti sul lato più romantico, ma al tempo stesso mettendoti di fronte all'intensità di quello più passionale. Pesci, per chiudere, oggi c'è un po' di confusione, le energie in azione sono molteplici e variegate, di natura molto diversa tra loro. Perfetto, bene, vediamo adesso invece al quel che vedremo in televisione su Rai 1, ricordo alle 21.40 Inghilterra-Croazia calcio, perché inizia alle 22 la partita, poi prima ancora alle 19 c'è il Portogallo su Rai 2, alle 21.20 Providence Falls su Rai 3, chi l'ha visto su Rete 4, Zona Bianca su Canale 5, il capitolo successivo di Book Club, Italia 1, Into the Storm film sulla 7, lezioni di mafia, attualità su TV8, 4 matrimoni su 39, viva l'Italia. Perfetto, bene, chiudiamo con le comunicazioni di servizio, a cominciare da Di Paolo Arredamenti a Bellante Terra Montesilvano San Benedetto del Tronto e Bellante chiaramente, bene, allora con i consigli architetto Di Paolo Arredamenti, anche con lo shop online, l'indirizzo di paolotrade.it. Cosa va su Radio Amica di questi tempi? È il momento magico riservato a Hitmania Show, da qui troveremo la canzone Tormentone dell'estate 2026. Bene, oggi 17 di giugno, mercoledì, stasera per raccolta Porta a Porta non va niente, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità cura di Radio Amica International. Allora, sti figli vanno fatti, perché se no diventa un problema grosso, non potete neanche immaginarlo. E allora andiamo con la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, fai play, ci sei, ok, ci siamo anche noi, grazie per l'ascolto, a tutti la buona giornata, ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi, grazie.

Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Su

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Localizzazione a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti, siamo arrivati a mercoledì 17 giugno 2026, San Ranieri, il segno più del giorno, il segno della bilancia, parleremo più tardi di queste notizie. Trump, Putin deve comunque trattare, G7 dei Viani in Francia, asse tra l'Europa e il presidente americano Zelensky, la fondo di Donald, nuove sanzioni alla Russia sul petrolio, disgelo con Meloni, mi hai abbandonato e lei mai sempre stati amici. Iran nel memorandum, timori degli 007 americani. Il pranzo dei leader progressisti, avanti uniti sul programma, Salvini brinda la Lega contro Vannacci. In attesa del tavolo ufficiale sul programma, Giuseppe Conte, Elislein, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli si vedono in ristorante per mettere a punto alcuni temi. Matteo Renzi non c'è, a destra tiene banco la Lega. Salvini prepara la svolta dentro Zaia, Federica e sindaci e scommette sul ponte, aiuta anche le aziende del nord. La decisione del CDM del Consiglio dei Ministri, carte d'identità cartacee prorogate a scadenza naturale, carta d'identità prorogate quelle cartacee, stop al governo alla scadenza di agosto, i documenti potranno essere utilizzati fino al termine della validità anche oltre il 3 di agosto. E ancora a Pescara, lite per una donna, dunque un accoltellato in fin di vita, quando gli agenti della squadra volante hanno incrociato davanti al pronto soccorso che scendeva una barella dell'ambulanza, aveva ancora addosso i segni di una ferita che pochi minuti prima avrebbe potuto costargli la vita, un'aggressione per una donna. Stretto di Hormuz, incognita, ora sono le mine. Sull'inflazione pesa soltanto il caro benzina, un caro benzina che sta per decisamente per scendere. E se n'è andato, è morto all'età di 95 anni, Ruini, il cardinale Ruini, il cardinale stratega, si è spento a 95 anni, fu una sorta di Richelieu di Papa Wojtyła. Perfetto, di questo e altro parleremo più tardi. Signori, andiamo subito a darci una botta d'energia, al solito naturalmente, per cominciare alla grande. Prego regia, vai.
2: Mamma, mamma, mamma, oh mamma, mamma, mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica International, oh mamma, mamma, mamma, mamma.
1: Ok, bene, dunque allora andiamo con prima parte, arriva il ristorante Nero di Seppia, sentiamo, prego.
2: Sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene, bene. Dunque, allora, prima parte, chiaramente, cosa va di musica? Il momento di Etmania Show, cioè le canzoni dell'estate 2026, solo le canzoni dell'estate 2026, naturalmente quelle da votare per partecipare al concorso di indetto da Radio Amica International. Perfetto. Dunque, andiamo allo chalet, la Sirenetta da Riccardo.

0: un po' vai pregoni. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 430 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti, pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Vediamo subito notizie importanti dalla Jamaica Internazionale. Il super tormentone dell'estate 2026, scegli tu la canzone più bella, la più richiesta, la più ascoltata, più cliccata. Scrivi una canzone, la tua canzone preferita, tramite WhatsApp, e manda il tutto a Radio Amica al 335 6564 507. Condividi anche tu questo grande evento dell'estate di Radio Amica Internazionale, estate 2026, il super tormentone dell'estate. Bene, di Santa Mobili e Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910. L'arredamento in Abruzzo, trova qui l'arredamento unico per la tua casa. Più facile di quanto pensi. Ancora Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novarido. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, al telefono 348 53 88 978. La canzone più della settimana, oltre la settimana, abbiamo scelto una canzone firmata chiaramente dal Messico, perché Messico, Canada e Stati Uniti d'America quest'anno ospitano i mondiali di calcio. Allora un piccolo omaggio al Messico, va bene, è una grande nazione. E abbiamo scelto la Cucaracha, bene, tutti i giorni sulla Amica, Radio Amica, fino alla fine del campionato mondiale di calcio. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, la serata speciale, insomma 900. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, e prima ancora arriva il Gar del Lido. Sentiamo un po', prego regia, vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02.

bene così. Dunque andiamo ancora avanti, abbiamo il momento riservato al tempo che farà giornata di sole. Dunque un campo d'alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile ovunque e soprattutto fa caldo, tanto caldo. Venti deboli, zero termico intorno ai 3800 metri, mare calmo, le temperature, l'Aquila più 15, più 29, Sulmona più 17, più 32, Chieti, anzi Pescara più 20, più 31, Chieti più 18, più 30, Giulianova più 20, più 29, Teramo più 19, più 31, Roccaraso più 12, più 24, Martinsicuro più 21, più 29, San Benedetto del Tronto più 21, più 31. Questo è quanto in questo mercoledì, esattamente 17 di giugno 2026. Allora andiamo subito chiaramente con il giorni, va bene. Allora siamo arrivati al giorno numero 168 dell'anno 2026, alla fine ne mancano esattamente 197, va bene. Il sole è sorto esattamente alle 5:24, tramonterà questa sera alle 20:37. Signori, ce l'abbiamo fatta, è arrivato il momento magico riservato chiaramente al giornale radio, al notiziario del giorno. Tempo di sigla e ci siamo pronti, via, vai.

Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Bene, così dunque, allora signori, ci siamo, andiamo subito col momento riservato dunque al notiziario del giorno di questo mercoledì 17 giugno 2026, San Ranieri. Il segno più del giorno è il segno della bilancia. Siamo arrivati chiaramente alla prima notizia. Trump, il messaggio a Putin, nuove sanzioni sul petrolio, intesa con Macron e Zelensky, nei lavori del G7 Evian, piena convergenza tra leader sulla difesa dell'Ucraina. La Russia ora deve arrivare ad un accordo. Il Tecon assicura, farò di tutto per arrivare alla pace con Mosca, stanno perdendo tantissimi uomini. Il trilaterale tra presidente americano, quello francese e l'ucraino, con la riapertura di Hormuz, flusso maggiore. In Iran spunta un testo del memorandum, dubbi degli 007 USA sul destino di Hormuz. I 14 punti di un documento non confermato da Washington, intelligence Teheran potrà bloccare lo stretto quando vuole, la firma venerdì a Lucerna, ma non è d'accordo sicuramente il presidente americano Donald Trump, che questa frase non l'ha scritta nel memorandum, assolutamente no. E si vedranno a venerdì a Ginevra e naturalmente se c'è lo cancelleranno. Meloni, la battuta con Donald Trump, siamo sempre stati amici. Lo scambio tra leader americano e la Premier sono stati abbandonato, dice lui, e lei, ma no, non è vero. Poi agli alleati, consideratemi un combattente. Dal grande freddo degli ultimi mesi al disgelo col chiarimento e qualche sorriso nella cena di lunedì. Ieri due hanno scherzato davanti al cancelliere tedesco Merz e al presidente del Consiglio europeo Costa. Il leader americano indebolito dagli annunci, ma il vero talone d'Achille è l'economia americana al momento. Staremo a vedere, perché anche l'America soffre. Dunque la guerra significa chiaramente dispendio di soldi, dispendio di uomini eccetera e di risorse, come per la Russia. Diciamo che l'America è soltanto un combattimento di 4 mesi, una guerra di 4 mesi, in Russia sono esattamente 4 anni, vanno per i 5. Immaginate quante persone, quanti ragazzi hanno perso la vita e quanto costa alla Russia tutto questo. L'ingorgo di Hormuz, 30 giorni per ripartire, ma c'è un'incognita mine. Gli accordi prevedono il ritorno ai livelli pre-conflitto dei passaggi in tempi brevi. Le rotte sicure le può indicare solo l'Iran, che vorrebbe farsi pagare questo servizio. Sono intanto 30 paesi che hanno sottoscritto la dichiarazione che chiede un'apertura senza pedaggi. Le compagnie pronte a potare le imbarcazioni in porti sicuri più vicini per cambiare gli equipaggi. Abbiamo girato il blocco via terra, spesi $5,000 al giorno a camion, dice Messina, il presidente di Assarmatori. Dimostrata la resilienza del trasporto, le merci non si possono fermare. Adesso la priorità è portare in salvo i 20.000 marittimi ancora fermi sulle imbarcazioni del Golfo. Da venerdì dovrebbe schiarirsi tutto, ripartire navi, eccetera. Anzi, molti lo stanno già facendo adesso. Prezzi rialzo a maggio, l'inflazione sale al 3,2%. Le tensioni internazionali gli ultimi mesi si riflettono sui dati Istat. Il costo della vita cresce di un altro 0,4% rispetto ad aprile. Per le famiglie rincari fino a €1,400 annui. Tra gli alimentari, boom dei legumi più 22%, pomodori più 18%, i consumatori dice c'è comunque speculazione. Ti pareva che non ci sia la speculazione in tutto questo? Pesano anche i rincari, petrolio e gas e dalla componente trasporti. L'impatto è chiaramente sulla chiusura di Hormuz. La vera zavorra resta il caro benzina, nessun impatto e bollette elettriche. La conferma che i rincari sono legati ai carburanti, come già avevano certificato Ox Eurostat, ma adesso dovrebbe riabbassarsi il tutto. Ancora, veniamo adesso al governo, che il governo ha il contratto su istruzione e ricerca, salari che sono in aumento, e ancora per insegnanti eccetera. Addio a Cardinal Ruini, Richelieu di Papa Wojtyła, in sintonia anche con Ratzinger, cardinale stratega. Aveva 95 anni, fu protagonista di battaglie su scuola, bioetica, radici cristiane dell'Europa, negò a Welby funerali in chiesa. Era l'emblema dell'ultima stagione ecclesiastica italiana del Novecento, ponte nei rapporti tra Vaticano e politica. Meloni, la sua eredità generi nuovi frutti, Prodi amici nonostante le divergenze. Il presidente della CEI Zuppi, lo ricordiamo con riconoscenza, che per la vita spesa al servizio del Vangelo, dice appunto di Prodi anche il cardinal Zuppi. E la Meloni dice che la sua eredità è chiaramente che sia frutto di nuove importanti situazioni anche per la sinistra. Quell'asse alla CEI con Berlusconi, anticomunismo alla diaspora DC, quando il presidente Scalfaro gli disse va fatto cadere il cavaliere. E ancora, vediamo adesso al Papa, la remigrazione non è la risposta cristiana. Corretto il decreto legge rimpatri, sia la Camera il compenso erogato non solo all'avvocato e al presidente e a prescindere dall'esito della pratica. Bene, vediamo adesso un'altra notizia. Salvini, la cena leghista, la nuova segreteria, la trappola di Vannacci. Leader prepara la svolta dentro Zaia, Federica e sindaci scommette sul ponte, aiuta anche le aziende del nord, la contromossa dai sondaggi che danno il generale pari al Carroccio, futuro nazionale in Parlamento pensa alle preferenze. Il pranzo progressista avanti sul programma, ma Renzi non è a tavola. L'Islam, Conte, Bonelli e Frattoiani, un ristorante del centro di Roma, il leader di Italia Viva, senza riformisti non si vince. Menù leggero, pesce e cicoria, ci vediamo l'8 e il 15 luglio, l'ex segretario Dem diversi, ma non a un sovranista del Colle. Forza Italia, la tegola Martuscello, tolta l'immunità parlamentare europea. Il capogruppo di Forza Italia, europarlamentare Fulvio Martuscello, nato il 25 maggio 1968 a Napoli, indagato dalla procura belga nell'ambito della vicenda Huawei Gate. Lui è strano ai fatti, italiani nessun dubbio sulla sua innocenza, il silenzio degli azzurri più vicini a Marina Berlusconi. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, carta d'identità prorogate, quelle cartacee vanno eliminate a scadenza naturale. Stop del governo alla scadenza del 3 di agosto. I documenti potranno essere utilizzati fino al termine della validità, cioè oltre il 3 agosto, chiaramente, cioè quando scade proprio la carta d'identità cartacea. Sabotaggi all'alta velocità, 7 arresti, era l'ultima cellula anarchica, covo a Roma, sequestrati manuali, blitz della Digos, 18 gli indagati puntavano a reclutare simpatizzanti Propal. In due sono accusati di aver attentato ai treni durante le Olimpiadi invernali. Nella capitale è sgomberato un centro sociale, riunioni segrete in un casolare. E ancora il giallo delle sorelline scomparse a Civitella Fedele in Abruzzo, le tracce su 3 telefonini sospetti. Dunque, 3 numeri di telefono nel mirino degli inquirenti, 2 risultano inattivi da circa 72 ore, ma avrebbero agganciato la rete per almeno 4 giorni dopo la scomparsa di Alisia e Sara, le due sorelle di 16-12 anni, originarie di Monturno, sparite la notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno dalla comunità OFN OP di Civitella Alfedena. Le ragazze avrebbero con sé almeno 2 dispositivi, uno dei quali risulta intestato a un familiare. Mykonos, in Grecia, il dramma di Sara, doveva sposarsi questo sabato, la festa e poi lo schianto durante l'addio al nubilato. La 37enne di Arezzo muore pochi giorni prima del matrimonio e lascia una bimba. L'incidente è causato dall'invasione di corsia da parte di un'altra auto, ferite 3 sue amiche. Era a bordo una macchina presa a noleggio per vacanze organizzate con un gruppo di ragazze. È chiuso per lutto lo stabilimento Prada dove la donna lavorava. La decisione presa dal patron Bertelli. Trovato il corpo dell'insegnante, il nipote l'ha anche bruciata. La professoressa uccisa, Chiara Guerra, e poi il ritrovamento del cadavere. Ucciderla è stato la nipote per una questione di eredità. Voleva tutta l'eredità dell'insegnante. Ma domani, signori, si parte con la maturità al tempo dell'intelligenza artificiale. Gli esami iniziano domani. Facciamo gli auguri più belli per un grande risultato. Ma sarete tutti promossi. Forza ragazzi, tutti promossi. Con alcune novità che riguardano la prova orale, però c'è una prova orale un po' potenziata. La vera rivoluzione è quella dell'algoritmo che i ragazzi usano come compagno di studio. E ancora voltiamo pagina. Veniamo adesso a Teramo dintorni. Caldo e straordinari. L'allarme nelle fabbriche dell'automotive per il grande caldo che c'è. L'estate dei metalmeccanici. CGL e CISL denunciano turni fino a 56 ore settimanali e temperature insopportabili nei capannoni. Condizioni sempre più disumane. Intervengono prefettura e ispettorato del lavoro per i controlli. Questo è anche vero perché, insomma, il grande caldo in questi tempi davvero non consente di lavorare così come si vorrebbe. Coerenza sulla notte dei serpenti. Interviene Paolo Gatti e mi ritrovo per la seconda volta d'accordo con lui, anche se sull'acqua dico a Paolo Gatti che forse si poteva evitare, no, forse si può evitare, perché la Ruzzoreti è perfetta, va bene, con pochissimi non ha debiti, ha pochissima perdita d'acqua, quindi che può benissimo essere risolta, va bene, non possiamo allearci con nessuno perché noi siamo perfetti, gli altri invece hanno dei grossi problemi che la Ruzzoletti andrebbe a risolvere, pensate un po'. Ma intanto torniamo alla notte del serpente, sono d'accordo questa volta con Paolo Gatti, va bene, che dice che quando la faceva la regione, è finanziata dalla regione, la notte dei serpenti si tratta di spreco di denaro, mentre se interviene la città di Teramo con il sindaco Alberto diventa una centrale nelle prove del programma con forte intervento economico da parte del comune teramano, e si tratta invece di un investimento, capite? Allora se lo fa la regione è uno spreco, se lo fa Teramo con il sindaco di centrosinistra Alberto diventa un investimento lungimirante. Dunque veniamo adesso ma la politica è così, c'è niente da fare. Dunque, anche perché è vero che Melozzi farà le sue prove qui a Teramo, ma al comune teramano costerà intorno ai 100-150 mila euro, non è che viene gratis Melozzi, cioè capiamoci, non è che viene a fare prove a Teramo tranquillo, canta e se ne va, no, vuole i soldi, e siamo intorno ai 100 mila euro, 100-150 mila, adesso non lo so di concreto, 100 mila sicuro. Va bene, caos nei Cuppa, l'ASL convoca i gestori, fissato l'incontro con il responsabile del servizio, il manager di Giosia, vigileremo sul rispetto dei diritti dei lavoratori. La denuncia sindacale, abusi straordinari e turni comunicati in extremis ai dipendenti. E ancora, Di Domenico entra in Futuro Nazionale, leghista lascia il Carroccio, Maria Di Domenico, dopo 10 anni di militanza e scelta di coerenza con le mie idee, entra nel partito Futuro Nazionale del generale Vannacci. E ancora, la piscina comunale scoperta dell'Acquaviva, riaperto per chi resta in città. Con l'arrivo dell'estate, ha riaperto i battenti la piscina comunale all'aperto del centro sportivo Acquaviva di Teramo, struttura gestita da Abruzzo Sport, rappresenta da diversi anni un punto di riferimento importante nei mesi estivi caldi, quindi per chi resta in città. E ancora, 3 escursioni con l'Università Teramana, iniziative sono inserite nel programma Sport e Benessere dell'Ateneo. Andiamo ancora avanti, maturità domani, la prima prova, abbiamo già parlato, anche per i teramani e naturalmente inizia per gli abruzzesi, domani inizia la prima prova, non ci sono sfide troppo grandi. Il questore Sorgonà, l'attrice di Usagno e Capitan Speranza ricordano le emozioni e le paure, i giovani dicono seguite sempre le vostre passioni, devono essere loro a guidare i vostri sogni. E ancora, riconoscimenti ad attività storiche a Campri, l'amministrazione premia negozi artigiani con oltre 30 anni di servizio. A Castelli domani arriva il presidente della regione Marsiglio, che sarà accolto nella sala consigliare e si recherà in visita istituzionale al comune di Castelli. E c'è la notte delle streghe a Casa Greca di Cortino, il borgo accoglie un evento che intreccia leggenda e teatro, la notte delle streghe, vera? Discarica a Irgine, bagarre in aula, chiarezza sul nuovo progetto a Notaresco, l'opposizione in pressing su giunta e maggioranza sull'apertura di un terzo impianto nel territorio, il consigliere Marziale, il comune non si è opposto al ricorso all'azienda che vuole realizzare questo piano, questo nuovo progetto. Cane ferito, interviene anche Brambilla, la deputata condanna l'episodio del pitbull lanciato contro un'auto a Giulianova, è un orribile episodio, è l'ennesima dimostrazione che il rafforzamento della tutela degli animali con l'approvazione della legge Brambilla è stata una scelta fondamentale e necessaria. Torna alla ruota panoramica sul mare di Giulianova, parte l'installazione e l'attrazione, sul corso arrivano i cuoricini. E ancora andiamo avanti, biciclette elettriche condivise a Tortoreto, il comune potenzia il servizio, la giunta dal via libera al progetto per l'allestimento di altre 3 nuove stazioni dislocate sul territorio giuliese, Toretano. L'assessora del Sordo, iniziativa per ridurre traffico veicolare e inquinamento acustico dell'aria. E ancora, giovani cestisti della Georgia con la Martinsicuro Academy Basket, accordo internazionale. Centro mentale, cresce l'organico, a Sant'Egidio in arrivo un psicologo, il consigliere Pepe e PD, restano comunque delle difficoltà. Dal 1 luglio è prevista l'assunzione di un nuovo psichiatra al centro di salute mentale di Sant'Egidio alla Vibrata. L'annuncio è stato dato dal primario del Dipartimento di Igiene Mentale Domenico De Verardis. Al Mirti di Sant'Egidio, dopo la promozione clamorosa in Serie D, arriva l'impresa per i lavori. Giovedì 25 l'apertura dei booster per manto in sintetico e tribuna. Fissata la data per la valutazione delle offerte per i lavori al campo sportivo comunale, in programma giovedì 25 l'apertura delle buste per la sistemazione al Mirti del manto in sintetico, all'allestimento di una tribuna da 300 posti riservato alla tifoseria ospite. Subito dopo dunque potranno partire anche i lavori e saranno finanziati con i bandi regionali. Dunque, per il bene della Santa Gigliese, credo che si debba lavorare e arrivare al più presto. E ancora, a Tari, vittoria dei balneari a Giulianova, sia

altre notizie, scusate, pugni al giocatore Landi, Daspo per il picchiatore giocatore Borra del Ruvo di Puglia. Un anno lontano gli spanti sportivi per il pivot di Ruvo di Puglia che ferì il giocatore del pallacanestro Roseto. Non potrà accedere ad alcuna manifestazione o potrà giocare. Che significa? Questo non riesco a capire, perché, scusate, perché la partita non è una manifestazione. Manifestazione sportiva, e quindi che è una presa in giro. Resta il fatto che, al di là di quello che avrebbe potuto dire il giocatore Landi De Roseto a Borra, chiaramente, ma una reazione fuori dalla norma, andava espulso oppure fermato, va bene, per un anno intero, ma non poteva neanche giocare. Prostmonti locali e enti del terzo settore, l'amministrazione selezionerà un'associazione di volontariato cui affida gli spazi acquisiti nel 2009. E ancora, vediamo un'altra notizia: ascensore rotto, parte ripristino nel sottopasso di Viale Marche a Roseto, e lavori dopo la protesta della madre di un ragazzo in carrozzina. Ad Atric, scuola Mambelli, demolizione ferma, lavori sospesi per la scoperta di amianto, le strutture da rimuovere, residenti allarmati per rischi di inquinamento, devi intervenire una ditta specialista per la bonifica dell'area, timori anche per i fondi stanziati col PNRR. E ancora, bandiera gialla, ce la conferma per Pineto, consegnato all'assessore Martella il vessillo della FIAB per la ciclabilità, premiato il nostro impegno. Signori, ci siamo, è il momento dello sport, dunque andiamo pure con le notizie più importanti che abbiamo. Un super Mbappé trascina la Francia ieri, mamma mia che roba, questo signore è un diavolo, non è un giocatore. Senegal al tappeto, finisce 3-1 dopo un primo tempo sofferto, i transalpini cambiano passo, nel 3-1 c'è la firma anche di un grande giocatore che io da sempre ho ammirato, si chiama Barcola, se ne sente parlare poco, ma signori, questo è un grande giocatore, Barcola, un grande giocatore, va bene, forse qui in Italia qualcuno avrebbe dovuto pensarci prima a prenderlo, vabbè. Dunque, il centrocampista del Ghana Thomas Partey salterà la prima partita mondiale a Toronto stanotte contro il Panama, dopo che gli è stato negato l'ingresso in Canada. Partey, 32 anni, si è dichiarato non colpevole di 7 capi d'accusa per stupro e uno per violenza sessuale negli anni che vanno dal 2020 al 2022, per cui non può entrare in America. Cannavaro, orgoglio azzurro dell'Uzbekistan, domani all'alba il debutto del CT italiano contro la Colombia, stasera alle 22 c'è Inghilterra Croazia, alle 19 invece c'è il Portogallo di Cristiano Ronaldo. E cosa non ha fatto vedere ieri Messi? 3-0 Algeria, 3 gol di Messi, mamma mia che grande campione, il trascinatore, forse il più forte di tutti i tempi, ma c'è anche Ronaldo che non scherza per niente, vabbè. Amorim, Milan fino al 2029, una grande sfida, anche il Chelsea su palestra, il Napoli vuole Gila, ora è anche ufficiale Ruben Amorim il nuovo allenatore del Milan. Queste le sue prime parole in rosso-nero: ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stato una di queste, so perfettamente cosa rappresenta questo club, quindi bisognerà fare sempre soltanto bene. E ancora andiamo avanti con le altre notizie, veniamo al Pescara, inizia l'era Boucher, perché finalmente, se non avete capito, Boucher è il nuovo allenatore del Pescara in Serie C. In attesa dell'annuncio, il club lavora per allestire la squadra al nuovo tecnico. Il play Brugman e il difensore Bettella hanno diversi estimatori, occhio a Sudirol che verrà affidato a Gorgone. Fiorilla intanto aspetta, tornare in biancazzurro sarebbe bellissimo, fisicamente sto molto molto bene, dice l'ex portiere del Pescara Calcio. Il vicepresidente Bankowski lascia il Delfino dopo 17 anni, è giusto così, sarò sempre tifoso. E come vicepresidente entra invece il teramano Luciano Campitelli, ex presidente del Teramo Calcio, che diventa vicepresidente del Pescara. Teramo incrocia le dita per la Serie C, l'esterno Sereni ai saluti, i biancorossi sperano il ripescaggio, questa è la verità, e bisognerà aspettare per saperne di più in modo concreto il 30 del mese. Le speranze di Serie C del Teramo Calcio sono riposte in eventuali bocciature di squadre iscritte, il quadro che si sta delineando dopo le notizie filtrate ieri, giornata in cui era previsto il termine fissato a mezzanotte per la presentazione domande di iscrizione a Lega Pro. Intanto tra chi non resterà a Teramo è sicuramente l'esterno Sereni, che è buono per la Serie D, non tanto per la Serie C, ecco, questo è il problema. E ancora vediamo un'altra notizia: Cappellacci e l'oro di Sant'Egidio, il club vuole blindarlo, settima promozione in carriera per il tecnico dottore.

Che attende un vertice con i dirigenti per firmare il rinnovo. Roberto Capellacci ha messo la firma in calce sulla promozione della Santa Gigliese. Il 60enne tecnico Tortoreto negli anni ha dimostrato tutto il suo valore vincendo 7 campionati, gli ultimi due miracolosi a Giulianova e Sant'Egidio, con tanto di rimonta, gioco di squadra, possesso palla, bel gioco. Capellacci è uno specialista delle promozioni e la Santa Gigliese lo vuole blindare. Dunque Giulianova aspetta i lavori al Fadini. Il club giallorosso tratta per due portieri under, Vandelli e Negro, verso l'addio. È stata una lunga riunione quella che ha visto impegnati dirigenti e staff tecnico del Giulianova per fare il punto della situazione, ma a cominciare anche dagli impianti. Erano presenti il presidente Mucciconi, il vice Carlo Di Carlo, il dirigente Gianluca Conti, il tecnico Bercolizzi, il team manager Matteo Bianchini, il direttore sportivo Paolo D'Ercole. Riunione definita molto positiva e proficua. Signori, andiamo a chiudere con quest'ultima notizia di sport. Bene, in attesa del Teramo succeda qualcosa, insomma ce l'auguriamo per il bene della nostra città. Una Serie C quest'anno andrebbe proprio il calcio sui maccheroni. Vabbè, sentiamo, vai, gli appunti di Radio Amica in arrivo. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis. Ok, bene bene, dunque ci siamo, andiamo con gli appunti di Radio Amica International. Cosa va su Radio Amica di questi tempi? Hitmania Show per tutta la settimana, le canzoni che partecipano al tormentone estate 2026. Vota anche tu, ascoltale e vota la tua canzone preferita, mandala a Radio Amica al 335 6564 507. Manda il titolo di Radio Amica, della canzone che preferisci per questa estate. Il 13 settembre andremo a festeggiare, va bene, la canzone regina dell'estate. E vai, di Sante Mobili e Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, in certi campi le dimensioni contano, di Sante Mobili e Arredi. E ancora Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Bene, tra poco le notizie riservate con i nostri grandi concorsi del momento. Sentiamo, prego. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335 6564 507, tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Ok, bene così, dunque siamo arrivati alle notizie riservate. Dunque andiamo subito con il momento riservato al Super Tormentone estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Va bene, abbiamo parlato, va bene. È il grande evento dell'estate 2026 qui su Radio Amica Internazionale. Quest'anno il tormentone dell'estate lo scegliamo noi, grazie a voi altri che ci ascoltate. Perfetto. Dunque, ristorante Arlecchino da Sante, Torto del Tuo.
Alto Residence Tortorella al 347 37 64 271. Andiamo ancora avanti perché abbiamo la stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giuliano Rido, Mondo Risparmio, servizi qualità con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato, un pieno di benzina, gasolio e gas auto, insomma completi, vai. La raccolta porta a porta, dunque siamo arrivati a mercoledì 17 di giugno, stasera non va nulla, siamo esentati, zero. Vabbè, allora andiamo avanti con l'angolo della fortuna subito e abbiamo Casa Delfico, sentiamo un po', attenzione, prego, e subito la fortuna, vai.

Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla terramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.

0: Della fortuna, bene, allora subito con i risultati, concorso numero 96, risultati super enotto, la combinazione vincente 4, 28, 33, 35, 66, 80, numero jolly 48, superstar 72, dunque nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 37.673 euro, ai 4 408 euro e 67, ai 3 28 euro e 66, ai 2 5 euro e 31 per una super combinazione vincente che è la seguente: 4, 28, 33, 35, 66, 80, numero jolly 48, superstar 72. Va bene, si riparte domani, giovedì, con un jackpot che sfiora i 181 milioni. Siamo a 180 milioni 800 mila euro. E la mamma mia, che botta! Dunque, le farmacie di turno, andiamo con le canzoni sotto l'ombrellone. Mi sembra anche giusto, siamo in piena estate, con la radiolina sotto l'ombrellone. Radio Mica, vai!
1: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.
0: Ok, bene, bene. Dunque, signori, ci siamo al momento super delle farmacie di turno. Termocittà Sciarretta, via Ricitelli 57, dietro la chiesa di Piazza Garibaldi, aperta quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, giovedì ore 9, a Mocione Bellante Moretti, ad Atri Pepe, a Pinete Silvi, Sant'Antonio, via Sant'Antonio Silvi, a Genova, farmacia comunale, in Val Vibrata, farmacia comunale Sant'Egidio, a Roseto d'Amore, a Bisenti, farmacia Rosini, a Casalisola, a Celli, a Montorio, farmacia della Piazza, Montorio, a Campi Marozzi, Corso Umberto Campi, Teramo, città Sciarretta, dietro la chiesa di Piazza Garibaldi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. Domani è giovedì. Bene, siamo arrivati alle super classifiche del giorno con Sosta Gustosa e poi naturalmente a seguire l'oroscopo del mercoledì. Vai!
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene, dunque ci siamo, Radio Mica International 48, complimenti, e andiamo con le super classifiche del mercoledì. Tocca chiaramente a che cosa? Al cinema, al primo posto Scary Movie, al secondo Backrooms, al terzo The Amazing Digital Circus, al quarto Obsession, al quinto Master of the Universe, al sesto Principessa Mononoke, al settimo La Storia di Michael Jackson. Perfetto, bene, comandano Scary Movie, Backrooms, The Amazing Digital Circus, sono i primi tre film che hanno incassato di più nel fine settimana. Domani tocca alla canzone. Ebbene, tornano in testa gli 883 con La dura legge del gol su vinile. E i dischi di una volta, insomma, tornano in auge, non c'è niente da fare. Vabbè. Bene, signori, siamo arrivati alla chiusura di primissima con l'oroscopo, programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Prima però due cose davvero molto importanti e ci siamo pronti, via. Eccoci qua, vai.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la alla Veneta Cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene, dunque ci siamo. Oh, andiamo avanti subito con l'oroscopo di mister del giorno, scusate, di oggi mercoledì 17 giugno 2026, Ariete. La giornata ti dà la carica offrendoti risorse di vitalità invidiabili che ti fanno far pace con te stesso. Toro, ci si mette Venere adesso, poi subito arriva la Luna a prestarle manforte e ti ritrovi proiettato sul palcoscenico. Gemelli, un cielo insolitamente armonioso favorisce una disposizione d'animo più socievole che mai. Cancro, la Luna sarà nel tuo segno per tutta la mattinata, poi si trasferisce alle ore dove si congiunge con Venere, facendo delle dimensioni affettive una parte importante della tua vita. Leone, oggi diventa esatta la posizione tra Venere nel tuo segno e Plutone, così di fronte alla potenza di questa configurazione l'amore trionfa. Vergine, oggi per te le cose più importanti avvengono nell'ombra, è più indicato agire lontano dagli sguardi. Bilancia, goditi come dono del cielo quel supplemento di magnetismo che oggi si trasforma in potere personale. E poi ancora Scorpione, sono giorni governati da un'alchimia particolare che mette a tua disposizione energie molto poderose. Sagittario, il tuo lato più romantico trova il modo di manifestarsi facendo sentire la sua voce e condizionando il tuo modo di vivere l'amore. Capricorno, la giornata ti suggerisce di prendere in considerazione l'ipotesi di muovere il denaro in funzione di nuove priorità. Acquario, oggi il cielo ti parla d'amore accarezzando i tuoi sentimenti sul lato più romantico, ma al tempo stesso mettendoti di fronte all'intensità di quello più passionale. Pesci, per chiudere, oggi c'è un po' di confusione, le energie in azione sono molteplici e variegate, di natura molto diversa tra loro. Perfetto, bene, vediamo adesso invece al quel che vedremo in televisione su Rai 1, ricordo alle 21.40 Inghilterra-Croazia calcio, perché inizia alle 22 la partita, poi prima ancora alle 19 c'è il Portogallo su Rai 2, alle 21.20 Providence Falls su Rai 3, chi l'ha visto su Rete 4, Zona Bianca su Canale 5, il capitolo successivo di Book Club, Italia 1, Into the Storm film sulla 7, lezioni di mafia, attualità su TV8, 4 matrimoni su 39, Viva l'Italia. Perfetto, bene, chiudiamo con le comunicazioni di servizio, a cominciare da Di Paolo Arredamenti, a Bellante Terra Montesilvano San Benedetto del Tronto, e Bellante chiaramente, bene, allora con i consigli architetto Di Paolo Arredamenti, anche con lo shop online, l'indirizzo di paolotrade.it. cosa va su Radio Amica di questi tempi? È il momento magico riservato a Itmania Show, da qui troveremo la canzone Tormentone dell'estate 2026. Bene, oggi 17 di giugno, mercoledì, stasera per raccolta Porta a Porta non va niente, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Allora, sti figli vanno fatti, perché se no diventa un problema grosso, non potete neanche immaginarlo. E allora andiamo con la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei, ok, ci siamo anche noi, grazie per l'ascolto, a tutti la buona giornata e ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi, grazie.

0: io uffa lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire l'azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
1: Sei triste.
0: Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Corteggiamento.
0: Mi manca il corteggiamento.
1: Ma quello corteggiamento tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco.
1: Rilassa,
0: non riesco.
1: Vieni qua. Dai, facciamo pace, eh.
0: Vabbè, ya.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Amica International. Tanta voglia di cantare.
1: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante, presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto, presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

fanno. Quattro tiri l'affanno. L'amianto si sa di pilo e asfalto. Sono chiuso in un cerco, vizi e alcol. Tanti entrano e vanno. Nightlife, guardo queste ballerine che si cambiano, pronte per sorridere a un altro. Ho i demoni in testa ogni tanto, potrei levarlo ogni tanto. A volte chiedo scusa al mio quartiere, perché mi sento l'unico salvo. Delle volte mi drogo, sono annoiato, faccio fare lo sbirro tutto l'isolato. Baby scusa, sai che son desole, so che un posto che sogno non ti ho portato. Ci siamo fatti male, era concordato. Guardo aria negli occhi, sono emozionato. Sono lacrime vere, non è calcolato. Passo in fronte agli sbirri, guardo l'altro lato. E via.

se il party è finito, so che pensi a me quando ti infili due dita. Vivi, esprilla come la rugiada. Se qualcosa dentro non c'è bisogno di dirmi uno sguardo, solo baby so che hai già capito. Ci chiudiamo a letto, non chiederemo mai aiuto.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

0: Yeah.
1: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-654-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service, località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International, primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti, siamo arrivati a mercoledì 17 giugno 2026, San Ranieri, il segno più del giorno, il segno della bilancia, parleremo più tardi di queste notizie. Trump, Putin deve comunque trattare, G7 dei Viani in Francia, asse tra l'Europa e il presidente americano Zelensky, la fondo di Donald, nuove sanzioni a Russia sul petrolio, disgelo con Meloni, mi hai abbandonato e lei mai sempre stati amici. Iran nel memorandum, timori degli 007 americani. Il pranzo dei leader progressisti, avanti uniti sul programma, Salvini brinda la Lega contro Vannacci, in attesa del tavolo ufficiale sul programma, Giuseppe Conte, Elislein, Nicola Fotoianni e Angelo Bonelli si vedono in ristorante per mettere a punto alcuni temi, Matteo Renzi non c'è, a destra tiene banco la Lega, Salvini prepara la svolta dentro Zaia, Federighe e sindaci e scommette sul ponte, aiuta anche le aziende del nord. La decisione del CDM del Consiglio dei Ministri, carte d'identità cartacee prorogate a scadenza naturale, carta d'identità prorogate quelle cartacee, stop al governo alla scadenza di agosto, i documenti potranno essere utilizzati fino al termine della validità anche oltre il 3 di agosto. E ancora a Pescara, lite per una donna, dunque un accoltellato in fin di vita, quando gli agenti della squadra volante hanno incrociato davanti al pronto soccorso che scendeva una barella dell'ambulanza, aveva ancora addosso i segni di una ferita che pochi minuti prima avrebbe potuto costargli la vita, un'aggressione per una donna. Stretto di Hormuz, incognita, ora sono le mine. Sull'inflazione pesa soltanto il caro benzina, un caro benzina che sta per decisamente per scendere, e se n'è andato, è morto all'età di 95 anni Ruini, il cardinale Ruini, il cardinale stratega, si è spento a 95 anni, fu una sorta di Richelieu di Papa Wojtyła. Perfetto, di questo e altro parleremo più tardi, signori, andiamo subito a darci una botta d'energia al solito naturalmente per cominciare alla grande, prego regia, vai.
2: Mamma, mamma, mamma, oh mamma, mamma, mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma, mamma, mamma, mamma.
1: Ok, bene, dunque allora andiamo con prima parte, arriva il ristorante Nero di Seppia, sentiamo, prego.
2: Sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene, bene. Dunque, allora, prima parte, chiaramente, cosa va di musica? Il momento di Etmania Show, cioè le canzoni dell'estate 2026, solo le canzoni dell'estate 2026, naturalmente quelle da votare per partecipare al concorso di indetto da Radio Amica International. Perfetto. Dunque, andiamo allo chalet, la Sirenetta da Riccardo, Torto e Torido, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, back food music, una stagione piena di eventi. Perfetto, alla Sirenetta da Riccardo. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. È arrivata la novità musicale del momento, Bangaranga di Dara, tutti i giorni sull'Amica, Radio Amica International. Bentornata estate, Garda Lido è sempre aperto a Tortore Torido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Tra poco, signori, andiamo con la massima del giorno, prima ancora ci prendiamo un bel caffè adesso, più tardi stasera, sempre con Caffè 900 in galleria. Prego.
2: Diamo un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza,
1: Ok, bene, andiamo subito alla massima del giorno: la discrezione e il pudore della verità. Va bene, dunque andiamo ancora avanti. Veniamo adesso alla scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, Sena Accademico 2025-2026. Corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama al 346-04-00972. Sono Amica International, parte orchestrale, l'ossigeno che si chiama Ossigeno Puro. Ebbene, abbiamo il maestro Ennio Morricone che dirige l'orchestra di Chernobyl Tel West. Mamma mia, che roba, E ancora andiamo con Sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Bene, tra poco le notizie importanti che abbiamo, sentiamo un po', vai, prego.
2: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Vediamo subito notizie importanti dalla Jamaica Internazionale. Il super tormentone dell'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, la più richiesta, la più ascoltata, più cliccata. Scrivi una canzone, la tua canzone preferita, tramite WhatsApp e manda il tutto a Radio Amica al 335-6564-507. Condividi anche tu questo grande evento dell'estate di Radio Amica Internazionale, estate 2026, il super tormentone dell'estate. Bene, di Sante Mobili e Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910. L'arredamento in Abruzzo, trova qui l'arredamento unico per la tua casa. Più facile di quanto pensi. Ancora Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novarido. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, al telefono 348 53 88 978. La canzone più della settimana, oltre la settimana, abbiamo scelto una canzone firmata chiaramente dal Messico, perché Messico, Canada e Stati Uniti d'America quest'anno ospitano i mondiali di calcio. Allora un piccolo omaggio al Messico, va bene, è una grande nazione. E abbiamo scelto la Cucaracha. Bene, tutti i giorni sono Amica, Radio Amica, fino alla fine del campionato mondiale di calcio. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, e prima ancora arriva il Gar del Lido. Sentiamo un po', prego regia, vai.
2: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02.

Ok, bene così, dunque andiamo ancora avanti, abbiamo il momento riservato al tempo che farà giornata di sole, dunque un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile ovunque e soprattutto fa caldo, tanto caldo, venti deboli, zero termico intorno ai 3800 metri, mare calmo, le temperature, l'Aquila più 15, più 29, Sulmona più 17, più 32, Chieti, anzi Pescara più 20, più 31, Chieti più 18, più 30, Giulianova più 20, più 29, Teramo più 19, più 31, Roccaraso più 12, più 24, Martinsicuro più 21, più 29, San Benedetto del Tronto più 21, più 31. Questo è quanto in questo mercoledì, esattamente 17 di giugno 2026. Allora andiamo subito chiaramente con il giorni, va bene, allora siamo arrivati al giorno numero 168 dell'anno 2026, alla fine ne mancano esattamente 197, va bene, il sole è sorto esattamente alle 5:24, tramonterà questa sera alle 20:37, signori, ce l'abbiamo fatta, è arrivato il momento magico riservato chiaramente al giornale radio, al notiziario del giorno, tempo di sigla e ci siamo pronti, via, vai.

Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Bene, così dunque, allora signori, ci siamo, andiamo subito col momento riservato dunque al notiziario del giorno di questo mercoledì 17 giugno 2026, San Ranieri. Il segno più del giorno è il segno della bilancia. Siamo arrivati chiaramente alla prima notizia. Trump, il messaggio a Putin, nuove sanzioni sul petrolio, intesa con Macron e Zelensky, nei lavori del G7 Evian, piena convergenza tra leader sulla difesa dell'Ucraina. La Russia ora deve arrivare ad un accordo. Il Tecon assicura: farò di tutto per arrivare alla pace con Mosca, stanno perdendo tantissimi uomini. Il trilaterale tra presidente americano, quello francese e l'ucraino, con la riapertura di Hormuz, flusso maggiore. In Iran spunta un testo del memorandum, dubbi degli 007 USA sul destino di Hormuz. I 14 punti di un documento non confermato da Washington, intelligence Teheran potrà bloccare lo stretto quando vuole, la firma venerdì a Lucerna, ma non è d'accordo sicuramente il presidente americano Donald Trump, che questa frase non l'ha scritta nel memorandum, assolutamente no. E si vedranno venerdì a Ginevra e naturalmente se c'è lo cancelleranno. Meloni, la battuta con Donald Trump, siamo sempre stati amici. Lo scambio tra leader americano e la Premier, sono stati abbandonato, dice lui, e lei, ma no, non è vero. Poi agli alleati, consideratemi un combattente. Dal grande freddo degli ultimi mesi al disgelo col chiarimento e qualche sorriso nella cena di lunedì. Ieri due hanno scherzato davanti al cancelliere tedesco Merz e al presidente del Consiglio europeo Costa. Il leader americano indebolito dagli annunci, ma il vero talone d'Achille è l'economia americana al momento. Staremo a vedere, perché anche l'America soffre. Dunque la guerra significa chiaramente dispendio di soldi, dispendio di uomini eccetera e di risorse, come per la Russia. Diciamo che l'America è soltanto un combattimento di 4 mesi, una guerra di 4 mesi, in Russia sono esattamente 4 anni, vanno per i 5. Immaginate quante persone, quanti ragazzi hanno perso la vita e quanto costa alla Russia tutto questo. L'ingorgo di Hormuz, 30 giorni per ripartire, ma c'è un'incognita mine. Gli accordi prevedono il ritorno ai livelli pre-conflitto dei passaggi in tempi brevi. Le rotte sicure le può indicare solo l'Iran, che vorrebbe farsi pagare questo servizio. Sono intanto 30 paesi che hanno sottoscritto la dichiarazione che chiede un'apertura senza pedaggi. Le compagnie pronte a potare le imbarcazioni in porti sicuri più vicini per cambiare gli equipaggi. Abbiamo girato il blocco via terra, spesi $5,000 al giorno a camion, dice Messina, il presidente di Assarmatori. Dimostrata la resilienza del trasporto, le merci non si possono fermare. Adesso la priorità è portare in salvo i 20.000 marittimi ancora fermi sulle imbarcazioni del Golfo. Da venerdì dovrebbe schiarirsi tutto, ripartire navi, eccetera. Anzi, molti lo stanno già facendo adesso. Prezzi rialzo a maggio, l'inflazione sale al 3,2%. Le tensioni internazionali gli ultimi mesi si riflettono sui dati Istat. Il costo della vita cresce di un altro 0,4% rispetto ad aprile. Per le famiglie rincari fino a 1.400 euro annui. Tra gli alimentari, boom dei legumi più 22%, pomodori più 18%, i consumatori dice c'è comunque speculazione. Ti pareva che non ci sia la speculazione in tutto questo? Pesano anche i rincari, petrolio e gas e dalla componente trasporti. L'impatto è chiaramente sulla chiusura di Hormuz. La vera zavorra resta il caro benzina, nessun impatto e bollette elettriche. La conferma che i rincari sono legati ai carburanti, come già avevano certificato Ox Eurostat, ma adesso dovrebbe riabbassarsi il tutto. Ancora, veniamo adesso al governo, che il governo ha il contratto su istruzione e ricerca, salari che sono in aumento, e ancora per insegnanti eccetera. Addio a Cardinal Ruini, Richelieu di Papa Wojtyła, in sintonia anche con Ratzinger, cardinale stratega. Aveva 95 anni, fu protagonista di battaglie su scuola, bioetica, radici cristiane dell'Europa, negò a Welby funerali in chiesa. Era l'emblema dell'ultima stagione ecclesiastica italiana del Novecento, ponte nei rapporti tra Vaticano e politica. Meloni, la sua eredità generi nuovi frutti, Prodi amici nonostante le divergenze. Il presidente della CEI Zuppi, lo ricordiamo con riconoscenza, che per la vita spesa al servizio del Vangelo, dice appunto di Prodi anche il cardinal Zuppi. E la Meloni dice che la sua eredità è chiaramente che sia frutto di nuove importanti situazioni anche per la sinistra. Quell'asse alla CEI con Berlusconi, anticomunismo alla diaspora DC, quando il presidente Scalfaro gli disse va fatto cadere il cavaliere. vedere. E ancora, vediamo adesso al Papa, la remigrazione non è la risposta cristiana. Corretto il decreto legge rimpatri, sia la Camera il compenso erogato, non solo avvocati e al Presidente, e a prescindere dall'esito della pratica. Bene, vediamo adesso un'altra notizia. Salvini, la cena leghista, la nuova segreteria, la trappola di Vannacci. Leader prepara la svolta dentro Zaia. Federica e sindaci scommette sul ponte, aiuta anche le aziende del nord, la contromossa dai sondaggi che danno il generale pari al Carroccio, futuro nazionale in Parlamento pensa alle preferenze. Il pranzo progressista avanti sul programma, ma Renzi non è a tavola. L'Islam, Conte, Bonelli e Frattoiani, un ristorante del centro di Roma, il leader di Italia Viva, senza riformisti non si vince. Menù leggero, pesce e cicoria, ci vediamo l'8 e il 15 luglio, l'ex segretario Dem diversi, ma non a un sovranista del Colle. Forza Italia, la tegola Martuscello, tolta l'immunità parlamentare europea. Il capogruppo di Forza Italia, europarlamentare Fulvio Martuscello, nato il 25 maggio 1968 a Napoli, indagato dalla procura belga nell'ambito della vicenda Huawei Gate. Lui è strano ai fatti, Tajani ha nessun dubbio sulla sua innocenza, il silenzio degli azzurri più vicini a Marina Berlusconi. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, carta d'identità prorogate, quelle cartacee vanno eliminate a scadenza naturale. Stop del governo alla scadenza del 3 di agosto. I documenti potranno essere utilizzati fino al termine della validità, cioè oltre il 3 agosto, chiaramente, cioè quando scade proprio la carta d'identità cartacea. Sabotaggi all'alta velocità, 7 arresti, era l'ultima cellula anarchica, covo a Roma, sequestrati manuali, blitz della Digos, 18 gli indagati puntavano a reclutare simpatizzanti pro-PAL, in due sono accusati di aver attentato ai treni durante le Olimpiadi invernali. Nella capitale è sgomberato un centro sociale, riunioni segrete in un casolare. E ancora, il giallo delle sorelline scomparse a Civitella Fedele in Abruzzo, le tracce su 3 telefonini sospetti. Dunque, 3 numeri di telefono nel mirino degli inquirenti, 2 risultano inattivi da circa 72 ore, ma avrebbero agganciato la rete per almeno 4 giorni dopo la scomparsa di Alisia e Sara, le due sorelle di 16-12 anni, originarie di Monturno, sparite la notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno dalla comunità OFN OP di Civitella Alfedena. Le ragazze avrebbero con sé almeno 2 dispositivi, uno dei quali risulta intestato a un familiare. Mykonos, in Grecia, il dramma di Sara, doveva sposarsi questo sabato, la festa e poi lo schianto durante l'addio al nubilato. La 37enne di Arezzo muore pochi giorni prima del matrimonio e lascia una bimba. L'incidente causato dall'invasione di corsia da parte di un'altra auto, ferite 3 sue amiche. Era a bordo una macchina, ha preso noleggio per vacanze organizzate con un gruppo di ragazze. È chiuso per lutto, lo stabilimento Prada dove la donna lavorava. La decisione presa dal patron Bertelli. Trovato il corpo dell'insegnante, il nipote l'ha anche bruciata. La professoressa uccisa, Chiara Guerra, e poi il ritrovamento del cadavere. Ucciderla è stata la nipote per una questione di eredità, voleva tutta l'eredità dell'insegnante. Ma domani, signori, si parte con la maturità al tempo dell'intelligenza artificiale, gli esami iniziano domani, facciamo gli auguri più belli per un grande risultato, ma sarete tutti promossi, forza ragazzi, tutti promossi. Con alcune novità che riguardano la prova orale, però c'è una prova orale un po' potenziata, la vera rivoluzione è quella dell'algoritmo che i ragazzi usano come compagno di studio. E ancora, voltiamo pagina, veniamo adesso a Teramo dintorni, caldo e straordinari, l'allarme nelle fabbriche dell'automotive per il grande caldo che c'è, l'estate dei metalmeccanici. CGL e CISL denunciano turni fino a 56 ore settimanali e temperature insopportabili nei capannoni, condizioni sempre più disumane, intervengono prefettura e ispettorato del lavoro per i controlli. Questo è anche vero, perché insomma il grande caldo in questi tempi davvero non consente di lavorare così come si vorrebbe. Coerenza sulla notte dei serpenti, interviene Paolo Gatti e mi ritrovo per la seconda volta d'accordo con lui, anche se sull'acqua dico a Paolo Gatti che forse si poteva evitare, no, forse si può evitare, perché la Ruzzoreti è perfetta, va bene, con pochissimi non ha debiti, ha pochissima perdita d'acqua, quindi che può benissimo essere risolta, va bene, non possiamo allearci con nessuno perché noi siamo perfetti, gli altri invece hanno dei grossi problemi che la Ruzzoreti andrebbe a risolvere, pensate un po'. Ma ma intanto torniamo alla notte dei serpenti. Sono d'accordo questa volta con Paolo Gatti, va bene, che dice che quando la faceva la regione, è finanziata dalla regione, la notte dei serpenti si tratta di spreco di denaro, mentre se interviene la città di Teramo con il sindaco Alberto diventa una centrale nelle prove del programma, con forte intervento economico da parte del comune teramano, e si tratta invece di un investimento, capite? Allora, se lo fa la regione è uno spreco, se lo fa Teramo con il sindaco di centrosinistra Alberto diventa un investimento lungimirante. Dunque veniamo adesso, ma la politica è così, niente da fare. Dunque, anche perché è vero che Melozzi farà le sue prove qui a Teramo, ma al comune teramano costerà intorno ai 100-150 mila euro, non è che viene gratis Melozzi, cioè capiamoci, non è che viene a fare prove a Teramo, tranquillo, canta e se ne va, no, vuole i soldi, e siamo intorno ai 100 mila euro, 100-150 mila, adesso non lo so, di 100 mila sicuro. Va bene, caos nei CUP, l'ASL convoca i gestori, fissato l'incontro con il responsabile del servizio, il manager di Giosia, vigileremo sul rispetto dei diritti dei lavoratori. La denuncia sindacale, abusi straordinari e turni comunicati in extremis ai dipendenti. E ancora, Di Domenico entra in Futuro Nazionale, leghista lascia il Carroccio, Maria Di Domenico, dopo 10 anni di militanza e scelta di coerenza con le mie idee, entra nel partito Futuro Nazionale di appunto del generale Vannacci. E ancora, la piscina comunale scoperta dell'acqua viva, riaperto per chi resta in città. Con l'arrivo dell'estate ha riaperto i battenti la piscina comunale all'aperto del centro sportivo Acqua Viva di Teramo, struttura gestita da Abruzzo Sport, rappresenta da diversi anni un punto di riferimento importante nei mesi estivi caldi, quindi per chi resta in città. E ancora, 3 escursioni con l'Università Teramana, iniziative sono inserite nel programma Sport e Benessere dell'Ateneo. Andiamo ancora avanti, maturità domani, la prima prova, abbiamo già parlato, anche per i teramani e naturalmente inizia per gli abruzzesi, domani inizia la prima prova, non ci sono sfide troppo grandi. Il questore Sorgonà, l'attrice di Usagno e Capitan Speranza ricordano le emozioni e le paure, ai giovani dicono seguite sempre le vostre passioni, devono essere loro a guidare i vostri sogni. E ancora, riconoscimenti ad attività storiche a Campri, l'amministrazione premia negozi artigiani con oltre 30 anni di servizio. A Castelli domani arriva il presidente della regione Marsiglio, che sarà accolto nella sala consigliare e si recherà in visita istituzionale al comune di Castelli. E c'è la notte delle streghe a Casa Greca di Cortino, il borgo accoglie l'evento che intreccia leggenda e teatro, la notte delle streghe. Discarica a Irgine, Bagarri in aula, chiarezza sul nuovo progetto a Notaresco, l'opposizione in pressing su giunta e maggioranza sull'apertura di un terzo impianto nel territorio, il consigliere Marziale e il comune non si è opposto al ricorso all'azienda che vuole realizzare questo piano, questo nuovo progetto. Cane ferito, interviene anche Brambilla, la deputata condanna l'episodio del pitbull lanciato contro un'auto a Giulianova, è un orribile episodio, è l'ennesima dimostrazione che il rafforzamento della tutela degli animali con l'approvazione della legge Brambilla è stata una scelta fondamentale e necessaria. Torna alla ruota panoramica sul mare di Giulianova, parte l'installazione e l'attrazione, sul corso arrivano i cuoricini. E ancora andiamo avanti, biciclette elettriche condivise a Tortoreto, il comune potenzia il servizio, la giunta dal via libera al progetto per l'allestimento di altre 3 nuove stazioni dislocate sul territorio giuliese, Toretano. L'assessora del Sordo, iniziativa per ridurre traffico veicolare e inquinamento acustico dell'aria. E ancora, giovani cestisti della Georgia con la Martinsicuro Academy Basket, accordo internazionale. Centro mentale, cresce l'organico, a Sant'Egidio in arrivo un psicologo, il consigliere Pepe e PD restano comunque delle difficoltà. Dal 1 luglio è prevista l'assunzione di un nuovo psichiatra al centro di salute mentale di Sant'Egidio alla Vibrata. L'annuncio è stato dato dal primario del Dipartimento di Igiene Mentale Domenico De Verardis. Al Mirti di Sant'Egidio, dopo la promozione clamorosa in Serie D, arriva l'impresa per i lavori. Giovedì 25 l'apertura dei booster per manto in sintetico e tribuna. Fissata la data per la valutazione delle offerte per i lavori al campo sportivo comunale, in programma giovedì 25 l'apertura delle buste per la sistemazione al Mirti del manto in sintetico, all'allestimento di una tribuna da 300 posti riservato alla tifoseria ospite. Subito dopo dunque potranno partire anche i lavori e saranno finanziati con i bandi regionali. Dunque, per il bene della Santa Gigliese, credo che si debba lavorare e arrivare al più presto. E ancora, a Tari, vittoria dei balneari a Giulianova, sia gli sgravi per il 2020. La commissione tributaria provinciale accoglie un altro ricorso degli operatori. Lo smaltimento autonomo dei rifiuti fa scattare gli sconti negati dal comune. Rosso di Sere, nuovi gestori, contratto ancora da firmare, è impossibile per il momento intervenire sulla messa in sicurezza dello chalet senza un accordo. Stabilimento in degrado a Giulianova, insomma è la politica giugliese che si muova, perché siamo in piena estate. E ancora, nuovi caliscendi sempre a Giulianova, scempio al Molo Sud. Il cittadino governante dice da modificare le norme del PRG portuale, vanno bloccate le altre costruzioni. E ancora andiamo avanti con altre notizie. Pugni al giocatore Landi, Daspo per il picchiatore giocatore Borra del Ruvo di Puglia. Un anno lontano dagli spanti sportivi per il pivot di Ruvo di Puglia, che ferì il giocatore della pallacanestro Roseto. Non potrà accedere ad alcuna manifestazione o potrà giocare. Che significa? Questo non riesco a capire, scusate, perché la partita non è una manifestazione sportiva, e quindi che è una presa in giro. Resta il fatto che, al di là di quello che avrebbe potuto dire il giocatore Landi De Roseto a Borra, chiaramente, ma una reazione fuori dalla norma, andava espulso oppure fermato, va bene, per un anno intero, ma non poteva neanche giocare. Prostmonti locali e enti del terzo settore, l'amministrazione selezionerà un'associazione di volontariato cui affida gli spazi acquisiti nel 2009. E ancora, vediamo un'altra notizia, ascensore rotto, parte ripristino nel sottopasso di Viale Marche a Roseto, e lavori dopo la protesta della madre di un ragazzo in carrozzina. Ad Atrix, scuola Mambelli, demolizione ferma, lavori sospesi per la scoperta di amianto, le strutture da rimuovere. Residenti allarmati per rischi di inquinamento, deve intervenire la ditta specialista per la bonifica dell'area. Timori anche per i fondi stanziati col PNRR. E ancora, bandiera gialla, ce la conferma per Pineto, consegnato all'assessore Martella il vessillo della FIAB per la ciclabilità, premiato il nostro impegno. Signori, ci siamo, al momento dello sport, dunque andiamo pure con le notizie più importanti che abbiamo. Un super Mbappé trascina la Francia ieri, mamma mia che roba, questo signore è un diavolo, non è un giocatore. Senegal al tappeto, finisce 3-1, dopo un primo tempo sofferto i transalpini cambiano passo, nel 3-1 c'è la firma anche di un grande giocatore che io da sempre ho ammirato, si chiama Barcola, se ne sente parlare poco, ma signori,

19 invece c'è il Portogallo di Cristiano Ronaldo. E cosa non ha fatto vedere ieri Messi? 3-0 Algeria, 3 gol di Messi, mamma mia, che grande campione, il trascinatore, forse il più forte di tutti i tempi, ma c'è anche Ronaldo, che non scherza per niente. Vabbè, Amorim, Milan fino al 2029, una grande sfida, anche il Chelsea su palestra, il Napoli vuole Gila. Ora è anche ufficiale Ruben Amorim, il nuovo allenatore del Milan. Queste le sue prime parole in rosso-nero: ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stato una di queste, so perfettamente cosa rappresenta questo club, quindi bisognerà fare sempre soltanto bene. E ancora andiamo avanti con le altre notizie, veniamo al Pescara, inizia l'era Boucher, perché finalmente, se non avete capito, Boucher è il nuovo allenatore del Pescara in Serie C. In attesa dell'annuncio, il club lavora per allestire la squadra al nuovo tecnico. Il play Brugman e il difensore Bettella hanno diversi estimatori, occhio a suo Tirol che verrà affidato a Gorgone. Fiorile intanto aspetta, tornare in biancazzurro sarebbe bellissimo, fisicamente sto molto molto bene, dice l'ex portiere del Pescara Calcio. Il vicepresidente Bankowski lascia il Delfino dopo 17 anni, è giusto così, sarò sempre tifoso. E come vicepresidente entra invece il teramano Luciano Campitelli, ex presidente del Teramo Calcio, che diventa vicepresidente del Pescara. Teramo incrocia le dita per la Serie C, l'esterno Sereni e saluti. I biancorossi sperano il ripescaggio, questa è la verità, e bisognerà aspettare per sapere di più in modo concreto il 30 del mese. Le speranze di Serie C del Teramo Calcio sono riposte in eventuali bocciature di squadre iscritte. È il quadro che si sta delineando dopo le notizie filtrate ieri, giornata in cui era previsto il termine fissato a mezzanotte per la presentazione domande di iscrizione a Lega Pro. Intanto tra chi non resterà a Teramo è sicuramente l'esterno Sereni, che è buono per la Serie D, non tanto per la Serie C. Ecco, questo è il problema. E ancora vediamo un'altra notizia, Cappellacci e l'oro di Sant'Egidio, il club vuole blindarlo, settima promozione in carriera per il tecnico Dottoreto, che attende un vertice con i dirigenti per firmare il rinnovo. Roberto Cappellacci ha messo la firma in calce sulla promozione della Sant'Egidiese. Il sessantenne tecnico Dottoreto negli anni ha dimostrato tutto il suo valore vincendo 7 campionati, gli ultimi 2 miracolosi a Giulianova e Sant'Egidio, con tanto di rimonta, gioco di squadra, possesso palla, bel gioco. Cappellacci è uno specialista delle promozioni e la Sant'Egidiese lo vuole blindare. Dunque Giulianova aspetta i lavori al Fadini, il club giallorosso tratta per 2 portieri under, Vandelli e Negro verso l'addio. È stata una lunga riunione quella che ha visto impegnati dirigenti e staff tecnico del Giulianova per fare il punto della situazione, ma a cominciare anche dagli impianti. Erano presenti il presidente Mucciconi, il vice Carlo Di Carlo, il dirigente Gianluca Conti, il tecnico Bercolizzi, il team manager Matteo Bianchini, il direttore sportivo Paolo D'Ercole. Riunione definita molto positiva e proficua. Signori, andiamo a chiudere con quest'ultima notizia di sport. Bene, in attesa del Teramo succeda qualcosa, insomma ce l'auguriamo per il bene della nostra città. Una Serie C quest'anno andrebbe proprio il calcio sui maccheroni. Vabbè, sentiamo, vai, gli appunti di Radio Amiche in arrivo. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis. Ok, bene bene, dunque ci siamo, andiamo con gli appunti di Radio Amica International. Cosa va su Radio Amica di questi tempi? Hitmania Show per tutta la settimana, le canzoni che partecipano al tormentone estate 2026, vota anche tu, ascoltale e vota la tua canzone preferita, mandala a Radio Amica al 335 6564 507, manda il titolo di Radio Amica, della canzone che preferisci per questa estate. Il 13 settembre andremo a festeggiare, va bene, la canzone regina dell'estate, e vai, di Sante Mobili e

Redi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, in certi campi le dimensioni contano di sante mobili e arredi. E ancora Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Bene, tra poco le notizie riservate con i nostri grandi concorsi del momento, sentiamo, prego. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia. Un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Ok, bene così, dunque siamo arrivati alle notizie riservate. Dunque andiamo subito con il momento riservato al super tormentone estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Va bene, abbiamo parlato, va bene. È il grande evento dell'estate 2026 qui su Radio Amica Internazionale. Quest'anno il tormentone dell'estate lo scegliamo noi, grazie a voi altri che ci ascoltate. Perfetto. Dunque, ristorante Arlecchino da Sante, Tortoletto Alto, Residence Tortorella al 347 37 64 271. Andiamo ancora avanti perché abbiamo la stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Navarino, Mondo Risparmio, servizi qualità con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato, un pieno di benzina, gasolio e gas auto, insomma completi, vai. La raccolta porta a porta, dunque siamo arrivati a mercoledì 17 di giugno, stasera non va nulla, siamo esentati, zero. Vabbè, allora andiamo avanti con l'angolo della fortuna subito e abbiamo Casa Delfico, sentiamo un po', attenzione, prego, e subito la fortuna, vai.

Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con palottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.

0: della fortuna. Bene, allora subito con i risultati. Concorso numero 96, risultati super lotto, la combinazione vincente 4, 28, 33, 35, 66, 80, numero jolly 48, superstar 72. Dunque su 6, sul 5 più 1 e 5 vanno 37.673 euro, ai 4 408 euro e 67, ai 3 28 euro e 66, ai 2 5 euro e 31 per una super combinazione vincente che è la seguente: 4, 28, 33, 35, 66, 80, numero jolly 48, superstar 72. Va bene, si riparte domani, giovedì, con un jackpot che sfiora i 181 milioni. Siamo a 180 milioni 800 mila euro. E la mamma mia, che botta! Dunque, le farmacie di turno, andiamo con le canzoni sotto l'ombrellone. Mi sembra anche giusto, siamo in piena estate, con la radiolina sotto l'ombrellone. Radio Mica, vai!
1: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.
0: Ok, bene, bene. Dunque, signori, ci siamo al momento super delle farmacie di turno. Teramo Città Sciarretta, via Citelli 57, dietro la chiesa di Piazza Garibaldi, aperta quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, giovedì ore 9, a Mocione Bellante Moretti, ad Atri Pepe, a Pinete Silvi Sant'Antonio, via Sant'Antonio Silvi, e Gionova Farmacia Comunale, in Val Vibrata Farmacia Comunale Sant'Egidio, a Roseto d'Amore, a Bisenti Farmacia Rosini, a Casalisola Celli, a Montorio Farmacia della Piazza Montorio, a Campi Marozzi, corso Umberto Campi, Teramo Città Sciarretta, dietro la chiesa di Piazza Garibaldi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. Domani è giovedì. Bene, siamo arrivati alle super classifiche del giorno con Sosta Gustosa e poi naturalmente a seguire l'oroscopo del mercoledì. Vai!
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene, dunque ci siamo, Radio Mica International 48, complimenti, e andiamo con le super classifiche del mercoledì. Tocca chiaramente a che cosa? Al cinema, al primo posto Scary Movie, al secondo Backrooms, al terzo The Amazing Digital Circus, al quarto Obsession, al quinto Master of the Universe, al sesto Principessa Mononoke, al settimo La Storia di Michael Jackson. Perfetto, bene, comandano Scary Movie, Backrooms, The Amazing Digital Circus, sono i primi tre film che hanno incassato di più nel fine settimana. Domani tocca alla canzone. Ebbene, tornano in testa gli 883 con La dura legge del gol su vinile. E i dischi di una volta, insomma, tornano in auge, non c'è niente da fare. Vabbè. Bene, signori, siamo arrivati alla chiusura di primissima con l'oroscopo, programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Prima però due cose davvero molto importanti e ci siamo, pronti, via. Eccoci qua, vai.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente alla Veneta Cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene, dunque ci siamo. Andiamo avanti subito con l'oroscopo di mister del giorno, scusate, di oggi mercoledì 17 giugno 2026. Ariete, la giornata ti dà la carica offrendoti risorse di vitalità invidiabili che ti fanno far pace con te stesso. Toro, ci si mette Venere adesso, poi subito arriva la Luna a prestarle manforte e ti ritrovi proiettato sul palcoscenico. Gemelli, un cielo insolitamente armonioso favorisce una disposizione d'animo più socievole che mai. Cancro, la Luna sarà nel tuo segno per tutta la mattinata, poi si trasferisce alle ore dove si congiunge con Venere, facendo delle dimensioni affettive una parte importante della tua vita. Leone, oggi diventa esatta la posizione tra Venere nel tuo segno e Plutone, così di fronte alla potenza di questa configurazione l'amore trionfa. Vergine, oggi per te le cose più importanti avvengono nell'ombra, è più indicato agire lontano dagli sguardi. Bilancia, goditi come dono del cielo quel supplemento di magnetismo che oggi si trasforma in potere personale. E poi ancora Scorpione, sono giorni governati da un'alchimia particolare che mette a tua disposizione energie molto poderose. Sagittario, il tuo lato più romantico trova il modo di manifestarsi facendo sentire la sua voce e condizionando il tuo modo di vivere l'amore. Capricorno, la giornata ti suggerisce di prendere in considerazione l'ipotesi di muovere il denaro in funzione di nuove priorità. Acquario, oggi il cielo ti parla d'amore accarezzando i tuoi sentimenti sul lato più romantico, ma al tempo stesso mettendoti di fronte all'intensità di quello più passionale. Pesci, per chiudere, oggi c'è un po' di confusione, l'energia in azioni sono molteplici e variegate, di natura molto diversa tra loro. Perfetto, bene, vediamo adesso invece al quel che vedremo in televisione su Rai 1. Ricordo alle 21.40 Inghilterra, Croazia, calcio, perché inizia alle 22 la partita. Poi prima ancora alle 19 c'è il Portogallo su Rai 2, alle 21.20 Providence Falls su Rai 3, chi l'ha visto su Rete 4, Zona Bianca su Canale 5, il capitolo successivo di Book Club. Italia 1, Into the Storm film sulla 7, lezioni di mafia, attualità su TV8, 4 matrimoni su 39, Viva l'Italia. Perfetto, bene, chiudiamo con le comunicazioni di servizio, cominciare da Di Paolo Arredamenti a Bellante Terra Montesilvano San Benedetto del Tronto, Bellante chiaramente. Bene, allora con i consigli architetto Di Paolo Arredamenti, anche con lo shop online, l'indirizzo di paolotrade.it. Cosa va sulla dinamica di questi tempi? È il momento magico riservato a Itmania Show. Da qui troveremo la canzone Tormentone dell'estate 2026. Bene, oggi 17 di giugno, mercoledì, stasera per raccolta Porta a Porta non va niente. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Allora, sti figli vanno fatti, perché sennò diventa un problema grosso, non potete neanche immaginarlo. E allora andiamo con la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei, ok, ci siamo anche noi. Grazie per l'ascolto, a tutti la buona giornata, ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi, grazie.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo. Così se muovo le labbra senti solo frasi mute, ci odieremo con una goccia di rispetto, faremo l'amore in un letto diverso, uno dei due vince l'altro guarda con disprezzo, tu non sarai da solo mentre io vorrò un amore a fuoco lento. Ma ora che i miei occhi per te perdono colore, ora che canta falling in love è solo una canzone.

riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

alle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo e cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Al ristorante Arlecchino scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

La vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole, fritti.

0: thought, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

fare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

Schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piero Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

0: Mare, Urlax da vivere, Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole, frittura, l'ombrellone sulla spiaggia, buone vacanze, cosa vuoi di più, Antares?
1: I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
0: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom, confirme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante, Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante, Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Pelodaccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Pelodaccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica, il torneo giornale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Sony sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate, note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Mica International.

0: alla De Mica International. Tanta voglia di cantare.
1: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino. Mica.

2026 Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14. Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Cos'è normale o un'allucinazione? Se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: Bam bam, bambina.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-654-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-654-507, sei in linea. I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti, siamo arrivati a mercoledì 17 giugno 2026, San Ranieri, il segno più del giorno, il segno della bilancia. Parleremo più tardi di queste notizie. Trump, Putin deve comunque trattare, G7 dei Viani in Francia, asse tra l'Europa e il presidente americano Zelensky, la fondo di Donald, nuove sanzioni a Russia sul petrolio, disgelo con Meloni, mi hai abbandonato e lei mai sempre stati amici, Iran nel memorandum, timori degli 007 americani, il pranzo dei leader progressisti, avanti uniti sul programma, Salvini brinda la Lega con Vannacci, in attesa del tavolo ufficiale sul programma, Giuseppe Conte, Lislein, Nicola Fotoianni e Angelo Bonelli si vedono in ristorante per mettere a punto alcuni temi. Matteo Renzi non c'è, a destra tiene banco la Lega, Salvini prepara la svolta dentro Zaia, Federica e sindaci e scommette sul ponte, aiuta anche le aziende del nord. La decisione del CDM, del Consiglio dei Ministri, carte d'identità cartacee prorogate a scadenza naturale, carta d'identità prorogate quelle cartacee, stop al governo alla scadenza di agosto. I documenti potranno essere utilizzati fino al termine della validità anche oltre il 3 di agosto. E ancora a Pescara, lite per una donna, dunque un accoltellato in fin di vita, quando gli agenti della squadra volante hanno incrociato davanti al pronto soccorso che scendeva una barella dell'ambulanza, aveva ancora addosso i segni di una ferita che pochi minuti prima avrebbe potuto costargli la vita. Un'aggressione per una donna. Stretto di Hormuz, incognita, ora sono le mine. Sull'inflazione pesa soltanto il caro benzina, beh, un caro benzina che sta per decisamente per scendere. E se n'è andato, è morto all'età di 95 anni, Ruini, il cardinale Ruini, il cardinale stratega, si è spento a 95 anni, fu una sorta di Richelieu di Papa Wojtyła. Perfetto, di questo e altro parleremo più tardi. Signori, andiamo subito a darci una botta d'energia, al solito naturalmente, per cominciare alla grande. Prego regia, vai.
2: Mamma, oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma.
1: Ok, bene, dunque allora andiamo con prima parte, arriva il ristorante Nero di Seppia, sentiamo, prego.
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene, bene. Dunque, allora, prima parte, chiaramente, cosa va di musica? Il momento di Etmania Show, cioè le canzoni dell'estate 2026, solo le canzoni dell'estate 2026, naturalmente quelle da votare per partecipare al concorso di indetto da Radio Amica International. Perfetto. Dunque, andiamo allo chalet, la Sirenetta da Riccardo, Torto del Toledo, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, back food music, una stagione piena di eventi. Perfetto, alla Sirenetta da Riccardo. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. È arrivata la novità musicale del momento, Bangaranga di Dara, tutti i giorni sull'Amica, Radio Amica International. Bentornata estate, Garda Lido è sempre aperto a Tortore Toledo, lungo mare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Tra poco, signori, andiamo con la massima del giorno. Prima ancora ci ci prendiamo un bel caffè adesso, più tardi stasera, sempre con Caffè 900 in galleria. Prego.
2: Diamo un tocco alle nostre serate. 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh.
1: Ok, bene, abbiamo subito la massima del giorno: la discrezione e il pudore della verità. Va bene, dunque andiamo ancora avanti. Veniamo adesso alla scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, Sena Accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama al 346-04-009-72. Sono gli amici internazionali, parte orchestrale, l'ossigeno che si chiama Ossigeno Puro. Ebbene, abbiamo il maestro Ennio Morricone che dirige l'orchestra di Chernobyl Tel West. Mamma mia, che roba, eh. E ancora andiamo con Sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Bene, tra poco le notizie importanti che abbiamo, sentiamo un po', vai, prego.
2: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Vediamo subito notizie importanti della Jamaica Internazionale. Il super tormentone dell'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, la più richiesta, la più ascoltata, più cliccata. Scrivi una canzone, la tua canzone preferita, tramite WhatsApp e manda il tutto a Radio Amica al 335-6564-507. Condividi anche tu questo grande evento dell'estate di Radio Amica Internazionale, estate 2026, il super tormentone dell'estate. Bene, di Sante Mobili e Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910. L'arredamento in Abruzzo, trova qui l'arredamento unico per la tua casa. Più facile di quanto pensi. Ancora Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novarido. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, al telefono 348 53 88 978. La canzone più della settimana, oltre la settimana, abbiamo scelto una canzone firmata chiaramente dal Messico, perché Messico, Canada e Stati Uniti d'America quest'anno ospitano i mondiali di calcio. Allora un piccolo omaggio al Messico, va bene, è una grande nazione. E abbiamo scelto la Cucaracha. Bene, tutti i giorni sono amica, Radio Amica, fino alla fine del campionato mondiale di calcio. Al 900 caffè in galleria, si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, e prima ancora arriva il Garde Lido. Sentiamo un po', prego regia, vai.
2: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garde Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garde Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garde Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02.

Ok, bene così, dunque andiamo ancora avanti, abbiamo il momento riservato al tempo che farà giornata di sole, dunque un campo d'alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile ovunque e soprattutto fa caldo, tanto caldo, venti deboli, zero termico intorno ai 3800 metri, mare calmo, le temperature, l'Aquila più 15, più 29, Sulmona più 17, più 32, Chieti, anzi Pescara più 20, più 31, Chieti più 18, più 30, Giulianova più 20, più 29, Teramo più 19, più 31, Roccaraso più 12, più 24, Martinsicuro più 21, più 29, San Benedetto del Tronto più 21, più 31. Questo è quanto in questo mercoledì, esattamente 17 di giugno 2026. Allora andiamo subito chiaramente con il giorni, va bene, allora siamo arrivati al giorno numero 168 dell'anno 2026, alla fine ne mancano esattamente 197, va bene, il sole è sorto esattamente alle 5:24, tramonterà questa sera alle 20:37, signori, ce l'abbiamo fatta, è arrivato il momento magico riservato chiaramente al giornale radio, al notiziario del giorno, tempo di sigla e ci siamo pronti, via, vai.

Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Bene, così dunque, allora signori, ci siamo, andiamo subito col momento riservato notiziario del giorno di questo mercoledì 17 giugno 2026, San Ranieri. Il segno più del giorno è il segno della bilancia. Siamo arrivati chiaramente alla prima notizia. Trump, il messaggio a Putin, nuove sanzioni sul petrolio, intesa con Macron e Zelensky, nei lavori del G7 Evian, piena convergenza tra leader sulla difesa dell'Ucraina. La Russia ora deve arrivare ad un accordo. Il Tecon assicura, farò di tutto per arrivare alla pace con Mosca, stanno perdendo tantissimi uomini. Il trilaterale tra presidente americano, quello francese e l'ucraino, con la riapertura di Hormuz, flusso maggiore. In Iran spunta un testo del memorandum, dubbi degli 007 USA sul destino di Hormuz. I 14 punti di un documento non confermato da Washington, intelligence Teheran potrà bloccare lo stretto quando vuole, la firma venerdì a Lucerna, ma non è d'accordo sicuramente il presidente americano Donald Trump, che questa frase non l'ha scritta nel memorandum, assolutamente no. E si vedranno venerdì a Ginevra e naturalmente se c'è lo cancelleranno. Meloni, la battuta con Donald Trump, siamo sempre stati amici. Lo scambio tra leader americano e la Premier sono stati abbandonato, dice lui, e lei, ma non è vero, poi agli alleati, consideratemi un combattente. Dal grande freddo degli ultimi mesi al disgelo col chiarimento e qualche sorriso nella cena di lunedì. Ieri due hanno scherzato davanti al cancelliere tedesco Merz e al presidente del Consiglio europeo Costa. Il leader americano indebolito dagli annunci, ma il vero talone d'Achille è l'economia americana al momento, staremo a vedere perché anche l'America soffre. Dunque la guerra significa dispendio di soldi, dispendio di uomini eccetera e di risorse, per la Russia diciamo che l'America è soltanto un combattimento di 4 mesi, una guerra di 4 mesi, in Russia sono esattamente 4 anni, vanno per i 5. Immaginate quante persone, quanti ragazzi hanno perso la vita e quanto costa alla Russia tutto questo. L'ingorgo di Hormuz, 30 giorni per ripartire, ma c'è l'incognita mine. Gli accordi prevedono il ritorno ai livelli pre-conflitto dei passaggi in tempi brevi. Le rotte sicure le può indicare solo l'Iran, che vorrebbe farsi pagare questo servizio. Sono intanto 30 paesi che hanno sottoscritto la dichiarazione che chiede un'apertura senza pedaggi. Le compagnie pronte a potare le imbarcazioni in porti sicuri più vicini per cambiare gli equipaggi. Abbiamo girato il blocco via terra, spesi $5,000 al giorno a camion, dice Messina, il presidente di Assarmatori. Dimostrata la resilienza del trasporto, le merci non si possono fermare. Adesso la priorità è portare in salvo i 20.000 marittimi ancora fermi sulle imbarcazioni del Golfo. Da venerdì dovrebbe schiarirsi tutto, ripartire le navi, eccetera. Anzi, molti lo stanno già facendo adesso. Prezzi rialzo a maggio, l'inflazione sale al 3,2%, le tensioni internazionali gli ultimi mesi si riflettono sui dati Istat. Il costo della vita cresce di un altro 0,4% rispetto ad aprile. Per le famiglie rincari fino a €1,400 annui. Tra gli alimentari, boom dei legumi più 22%, pomodori più 18%, i consumatori dice c'è comunque speculazione. Ti pareva che non ci sia la speculazione in tutto questo? Pesano anche rincari, petrolio e gas e della componente trasporti. L'impatto è chiaramente sulla chiusura di Hormuz. La vera zavorra resta il caro benzina, nessun impatto alle bollette elettriche. La conferma è che i rincari sono legati ai carburanti, come già avevano certificato Ox Eurostat, ma adesso dovrebbe riabbassarsi il tutto. Ancora, veniamo adesso al governo, che il governo al contratto su istruzione e ricerca, salari che sono in aumento. Per insegnanti, eccetera. Addio a Cardinale Ruini, Richelieu di Papa Wojtyła, in sintonia anche con Ratzinger, cardinale stratega. Aveva 95 anni, fu protagonista di battaglie su scuola, bioetica, radici cristiane dell'Europa, negò a Welby i funerali in chiesa. Era l'emblema dell'ultima stagione ecclesiastica italiana del Novecento, ponte nei rapporti tra Vaticano e politica. Meloni, la sua eredità generi nuovi frutti, Prodi amici nonostante le divergenze. Il presidente della CEI Zuppi, lo ricordiamo con riconoscenza, per la vita spesa al servizio del Vangelo, dice appunto di Prodi anche il cardinal Zuppi. E la Meloni dice la sua eredità è chiaramente che sia frutto di nuove importanti situazioni anche per la sinistra. Quell'asse alla CEI con Berlusconi, anticomunismo alla diaspora DC, quando il presidente Scalfaro gli disse va fatto cadere il cavaliere. E ancora, vediamo adesso al Papa, la remigrazione non è la risposta cristiana. Corretto il decreto legge rimpatri, sia la Camera il compenso erogato non solo avvocati al Presidente e a prescindere dall'esito della pratica. Bene, vediamo adesso un'altra notizia. Salvini, la cena leghista, la nuova segreteria, la trappola di Vannacci. Leader prepara la svolta dentro Zaia. Federica e sindaci scommette sul ponte, aiuta anche le aziende del nord, la contromossa dei sondaggi che danno il generale pari al Carroccio e futuro nazionale in Parlamento pensa alle preferenze. Il pranzo progressista avanti sul programma, ma Renzi non è a tavola. L'Islam Conte, Bonelli e Frattoiani, un ristorante del centro di Roma, il leader d'Italia Viva, senza riformisti non si vince. Menù leggero, pesce e cicoria, ci vediamo l'8 e il 15 luglio, le segretario Dem diversi ma non a un sovranista del Colle. Forza Italia, la tegola Martuscello, tolta l'immunità parlamentare europea. Il capogruppo di Forza Italia europarlamentare Fulvio Martuscello, nato il 25 maggio 1968 a Napoli, indagato dalla procura belga nell'ambito della vicenda Huawei Gate. Lui è strano ai fatti, Tajani nessun dubbio sulla sua innocenza, il silenzio degli azzurri più vicini a Marina Berlusconi. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, carta d'identità prorogate, quelle cartacee vanno eliminate a scadenza naturale, stop del governo alla scadenza del 3 di agosto. I documenti potranno essere utilizzati fino al termine della validità, cioè oltre il 3 agosto chiaramente, cioè quando scade proprio la carta d'identità cartacea. Sabotaggi all'alta velocità, 7 arresti, era l'ultima cellula anarchica, covo a Roma, sequestrati manuali, blitz della Digos, 18 gli indagati puntavano a reclutare simpatizzanti Propal, in due sono accusati di aver attentato ai treni durante le Olimpiadi invernali. Nella capitale è sgomberato un centro sociale, riunioni segrete in un casolare. E ancora il giallo delle sorelline scomparse a Civitella Alfedele in Abruzzo, le tracce su 3 telefonini sospetti. Dunque 3 numeri di telefono nel mirino degli inquirenti, 2 risultano inattivi da circa 72 ore ma avrebbero agganciato la rete per almeno 4 giorni dopo la scomparsa di Alisia e Sara, le due sorelle di 16-12 anni originarie di Monturno, sparite la notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno dalla comunità OFN OP di Civitella Alfedena. Le ragazze avrebbero con sé almeno 2 dispositivi, uno dei quali risulta intestato a un familiare. Mykonos, in Grecia, il dramma di Sara, doveva sposarsi questo sabato, la festa e poi lo schianto durante l'addio al nubilato. La 37enne di Arezzo muore pochi giorni prima del matrimonio e lascia una bimba. L'incidente causato dall'invasione di corsia da parte di un'altra auto, ferite 3 sue amiche. Era a bordo una macchina presa a noleggio per vacanze organizzate con un gruppo di ragazze. È chiuso lo stabilimento Prada dove la donna lavorava. La decisione presa dal patron Bertè.

un ritmo che i ragazzi usano come compagno di studio. E ancora voltiamo pagina, veniamo adesso a Teramo dintorni. Caldo e straordinari, l'allarme nelle fabbriche dell'automotive per il grande caldo che c'è, l'estate dei metalmeccanici. CGIL e CISL denunciano turni fino a 56 ore settimanali e temperature insopportabili nei capannoni, condizioni sempre più disumane. Intervengono prefettura e ispettorato del lavoro per i controlli. Questo è anche vero, perché insomma il grande caldo in questi tempi è davvero, non consente di lavorare così come si vorrebbe. Coerenza sua notte dei serpenti, interviene Paolo Gatti e mi ritrovo per la seconda volta d'accordo con lui, anche se sull'acqua dico a Paolo Gatti che forse si poteva evitare, no forse si può evitare, perché la Ruzzoletti è perfetta, va bene, con pochissimi non ha debiti, ha pochissima perdita d'acqua, quindi che può benissimo essere risolta, va bene, non possiamo allearci con nessuno perché noi siamo perfetti, gli altri invece hanno dei grossi problemi che la Ruzzoletti andrebbe a risolvere, pensate un po'. Ma intanto torniamo alla notte del serpente, sono d'accordo questa volta con Paolo Gatti, va bene, che dice che quando la faceva la regione, è finanziata dalla regione, la notte dei serpenti si tratta di spreco di denaro, mentre se interviene la città di Teramo con il sindaco Alberto diventa una centrale nelle prove del programma, con forte intervento economico da parte del comune teramano, e si tratta invece di un investimento, capite? Allora, se lo fa la regione è uno spreco, se lo fa Teramo con il sindaco di centrosinistra Adalberto diventa un investimento lungimirante. Dunque veniamo adesso ma la politica è così, niente da fare. Dunque, anche perché è vero che Melozzi farà le sue prove qui a Teramo, ma al comune teramano costerà intorno ai 100-150 mila euro, non è che viene gratis Melozzi, cioè capiamoci, non è che viene a fare prove a Teramo tranquillo, canta e se ne va, no, vuole i soldi, e siamo intorno ai 100 mila euro, 100-150 mila, adesso non lo so di concreto, 100 mila sicuro. Va bene, caos nei Cuppa, l'ASL convoca gestori, fissato l'incontro con il responsabile del servizio, il manager di Giosia, vigileremo sul rispetto dei diritti dei lavoratori. La denuncia sindacale, abusi straordinari e turni comunicati in estremis ai dipendenti. E ancora, Di Domenico entra in futuro nazionale, leghista lascia il Carroccio, Maria Di Domenico, dopo 10 anni di militanza e scelta di coerenza con le idee, entra con nel partito futuro nazionale di appunto del generale Vannacci. E ancora, la piscina comunale scoperta dell'Acquaviva ha riaperto per chi resta in città. Con l'arrivo dell'estate ha riaperto i battenti la piscina comunale all'aperto del centro sportivo Acquaviva di Teramo, struttura gestita da Abruzzo Sport, rappresenta da diversi anni un punto di riferimento importante nei mesi estivi caldi, quindi per chi resta in città. E ancora, 3 escursioni con l'Università Teramana, iniziative sono inserite nel programma Sport e Benessere dell'Ateneo. Andiamo ancora avanti, maturità, domani la prima prova, abbiamo già parlato, anche per i teramani e naturalmente inizia per gli abruzzesi, domani inizia la prima prova, non ci sono sfide troppo grandi. Il questore Sorgonà, l'attrice di Usagno e capitano Speranza ricordano le emozioni e le paure, ai giovani dicono seguite sempre le vostre passioni, devono essere loro a guidare i vostri sogni. E ancora, riconoscimenti ad attività storiche a Campri, l'amministrazione premia negozi artigiani con oltre 30 anni di servizio. A Castelli domani arriva il presidente della regione Marsiglio, che sarà accolto nella sala consigliare e si recherà in visita istituzionale al comune di Castelli. E c'è la notte delle streghe a Casa Greca di Cortino, il borgo accoglie l'evento che intreccia leggenda e teatro, la notte delle streghe, vela. Discarica a Irgine, bagarre in aula, chiarezza sul nuovo progetto a Notaresco, l'opposizione in pressing su giunta e maggioranza sull'apertura di un terzo impianto nel territorio. Il consigliere Marziale, il comune non si è opposto al ricorso all'azienda che vuole realizzare questo piano, questo nuovo progetto. Cane ferito, interviene anche Brambilla, la deputata condanna l'episodio del pitbull lanciato contro un'auto a Giulianova, è un orribile episodio, è l'ennesima dimostrazione che il rafforzamento della tutela degli animali con la
approvazione della legge Brambilla è stata una scelta fondamentale e necessaria. Torna alla ruota panoramica sul mare di Giulianova, parte l'installazione e la trazione, sul corso arrivano i cuoricini. E ancora andiamo avanti, biciclette elettriche condivise a Tortoreto, il comune potenzia il servizio, la giunta dal via libera al progetto per l'allestimento di altre 3 nuove stazioni dislocate sul territorio giuliese, tortoretano scusate. L'assessore

Del Sordo, iniziativa per ridurre traffico veicolare e inquinamento acustico dell'aria. E ancora, giovani cestisti della Georgia con la Martinsicuro Academy Basket Accordo Internazionale. Centro mentale, crescere organico, a Sant'Egidio in arrivo un psicologo. Il consigliere Pepe e PD restano comunque delle difficoltà. Dal 1 luglio è prevista l'assunzione di un nuovo psichiatra al centro di salute mentale di Sant'Egidio alla Vibrata. L'annuncio è stato dato dal primario del Dipartimento di Igiene Mentale, Domenico De Verardis. Al Mirti di Sant'Egidio, dopo la promozione clamorosa in Serie D, arriva l'impresa per i lavori. Giovedì 25 l'apertura delle buste per manto in sintetico e tribuna. Fissata la data per la valutazione delle offerte per i lavori al campo sportivo comunale, in programma giovedì 25 l'apertura delle buste per la sistemazione al Mirti del manto in sintetico. L'allestimento di una tribuna da 300 posti riservato alla tifoseria ospite. Subito dopo dunque potranno partire anche i lavori e saranno finanziati con i bandi regionali. Dunque, per il bene della Santa Gigliese, credo che si debba lavorare e arrivare al più presto. E ancora, Tari, vittoria dei balneari a Giulianova, sì agli sgravi per il 2020. La commissione tributaria provinciale accoglie un altro ricorso degli operatori. Lo smaltimento autonomo dei rifiuti fa scattare gli sconti negati dal comune. Rosso di Sere, nuovi gestori, contratto ancora da firmare, impossibile per il momento intervenire sulla messa in sicurezza dello chalet senza un accordo. Stabilimento in degrado a Giulianova, la politica giugliese che si muova perché siamo in piena estate. E ancora, nuovi crescendi sempre a Giulianova, scempio al Molo Sud. Il cittadino governante dice da modificare norme del PRG portuale, vanno bloccate le altre costruzioni. E ancora andiamo avanti con le altre notizie. Pugni al giocatore Landi, Daspo per il picchiatore giocatore Borra del Ruvo di Puglia. Un anno lontano dagli spanti sportivi per il pivot di Ruvo di Puglia che ferì il giocatore della pallacanestro Roseto. Non potrà accedere ad alcuna manifestazione o potrà giocare. Che significa? Questo non riesco a capire, perché la partita non è una manifestazione sportiva e quindi che è una presa in giro. Resta il fatto che al di là di quello che avrebbe potuto dire il giocatore Landi De Roseto a Borra, chiaramente, ma una reazione fuori dalla norma, andava espulso oppure fermato, va bene, per un anno intero, ma non poteva neanche giocare. Prost Monti, locali e enti del terzo settore, l'amministrazione selezionerà un'associazione di volontariato cui affida gli spazi acquisiti nel 2009. E ancora, veniamo a un'altra notizia, ascensore rotto, parte ripristino nel sottopasso di Viale Marche a Roseto, e lavori dopo la protesta della madre di un ragazzo in carrozzina. Ad Atrix, scuola Mambelli, demolizione ferma, lavori sospesi per la scoperta di amianto, le strutture da rimuovere. Residenti allarmati per rischi di inquinamento, devi intervenire la ditta specialista per la bonifica dell'area. Timori anche per i fondi stanziati col PNRR. E ancora, bandiera gialla, ce la conferma per Pineto, consegnato all'assessore Martella il vessillo della FIAB per la ciclabilità, premiato il nostro impegno. Signori, ci siamo, è il momento dello sport, dunque andiamo pure con le notizie più importanti che abbiamo. Un super Mbappé trascina la Francia ieri, mamma mia che roba, questo signore è un diavolo, non è un giocatore. Senegal al tappeto, finisce 3-1 dopo un primo tempo sofferto, i transalpini cambiano passo, nel 3-1 c'è la firma anche di un grande giocatore che io da sempre ho ammirato, si chiama Barcola, se ne sente parlare poco, ma signori, questo è un grande giocatore, Barcola, un grande giocatore, va bene, forse qui in Italia qualcuno avrebbe dovuto pensarci prima a prenderlo, vabbè. Dunque, il centrocampista del Ghana Thomas Partey salterà la prima partita mondiale a Toronto stanotte contro il Panama dopo che gli è stato negato l'ingresso in Canada. Partey, 32 anni, si è dichiarato non colpevole di 7 capi d'accusa per stupro e uno per violenza sessuale negli anni che vanno dal 2020 al 2022, per cui non può entrare in America.
Cannavaro, orgoglio azzurro dell'Uzbekistan. Domani all'alba il debutto del CT italiano contro la Colombia. Stasera alle 22 c'è Inghilterra-Croazia. Alle 19 invece c'è il Portogallo di Cristiano Ronaldo. E cosa non ha fatto vedere ieri Messi? 3-0 Algeria, 3 gol di Messi. Mamma mia, che grande campione! Il trascinatore, forse il più forte di tutti i tempi. Ma c'è anche Ronaldo, che non scherza per niente. Vabbè, Amorim, Milan fino al 2029, una grande sfida. Anche il Chelsea su palestra, il Napoli vuole Gila. Ora è anche ufficiale Ruben Amorim, il nuovo allenatore del Milan. Queste le sue prime parole in rosso-nero: ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stato una di queste. So perfettamente cosa rappresenta questo club, quindi bisognerà fare sempre soltanto bene. E ancora andiamo avanti con le altre notizie. Veniamo al Pescara, inizia l'era Boucher, perché finalmente, se non avete capito, Boucher è il nuovo allenatore del Pescara in Serie C. In attesa dell'annuncio, il club lavora per allestire la squadra al nuovo tecnico. Il play Brugman e il difensore Bettella hanno diversi estimatori, occhio a Sudirol che verrà affidato a Gorgone. Fiorilla intanto aspetta, tornare in biancazzurro sarebbe bellissimo, fisicamente sto molto molto bene, dice l'ex portiere del Pescara Calcio. Il vicepresidente Bankowski lascia il Delfino dopo 17 anni, è giusto così, sarò sempre tifoso. E come vicepresidente entra invece il teramano Luciano Campitelli, ex presidente del Teramo Calcio, che diventa vicepresidente del Pescara. Teramo incrocia le dita per la Serie C, l'esterno Sereni ai saluti. I biancorossi sperano il ripescaggio, questa è la verità, e bisognerà aspettare per saperne di più in modo concreto il 30 del mese. Le speranze di Serie C del Teramo Calcio sono riposte in eventuali bocciature di squadre iscritte. Il quadro che si sta delineando dopo le notizie filtrate ieri, giornata in cui era previsto il termine fissato a mezzanotte per la presentazione domande di iscrizione a Lega Pro. Intanto tra chi non resterà a Teramo è sicuramente l'esterno Sereni, che è buono per la Serie D, non tanto per la Serie C. Ecco, questo è il problema. E ancora vediamo un'altra notizia: Cappellacci e l'oro di Sant'Egidio, il club vuole blindarlo. Settima promozione in carriera per il tecnico Dottoreto, che attende un vertice con i dirigenti per firmare il rinnovo. Roberto Cappellacci ha messo la firma in calce sulla promozione della Sant'Egidiese. Il 60enne tecnico Dottoreto negli anni ha dimostrato tutto il suo valore vincendo 7 campionati, gli ultimi 2 miracolosi a Giulianova e Sant'Egidio, con tanto di rimonta, gioco di squadra, possesso palla, bel gioco. Cappellacci è uno specialista delle promozioni e la Sant'Egidiese lo vuole blindare. Dunque Giulianova aspetta i lavori al Fadini. Il club giallorosso tratta per 2 portieri under, Vandelli e Negro, verso l'addio. È stata una lunga riunione quella che ha visto impegnati dirigenti e staff tecnico del Giulianova per fare il punto della situazione, ma a cominciare anche dagli impianti. Erano presenti il presidente Mucciconi, il vice Carlo Di Carlo, il dirigente Gianluca Conti, il tecnico Bercolizzi, il team manager Matteo Bianchini, il direttore sportivo Paolo D'Ercole. Riunione definita molto positiva e proficua. Signori, andiamo a chiudere con quest'ultima notizia di sport. Bene, in attesa del Teramo succeda qualcosa, insomma ce l'auguriamo per il bene della nostra città. Una Serie C quest'anno andrebbe proprio il calcio sui maccheroni. Vabbè, sentiamo, vai, gli appunti di Radio Amica in arrivo. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis. Ok, bene bene, dunque ci siamo, andiamo con gli appunti di Radio Amica International. Cosa va sulla Radio Amica di questi tempi? Hitmania Show per tutta la settimana, le canzoni che partecipano al tormentone estate 2026, vota anche tu, ascoltale e vota la tua canzone preferita, mandala a Radio Amica al 335 6564 507, manda il titolo della canzone che
preferisci per questa estate? Il 13 settembre andremo a festeggiare, va bene? La canzone regina dell'estate, e vai! Di Sante Mobili e Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910, largamente in Abruzzo, in certi campi le dimensioni contano, Di Sante Mobili e Arredi. E ancora Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Bene, tra poco le notizie riservate con i nostri grandi concorsi del momento, sentiamo, prego. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Ok, bene così, dunque siamo arrivati alle notizie riservate. Dunque andiamo subito con il momento riservato al super tormentone estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Va bene, abbiamo parlato, va bene? È il grande evento dell'estate 2026 qui su Radio Amica Internazionale. Quest'anno il tormentone dell'estate lo scegliamo noi, grazie a voi altri che ci ascoltate. Perfetto. Dunque, ristorante Arlecchino da Sante, Tortoletto Alto, Residence Tortorella al 347 37 64 271. Andiamo ancora avanti perché abbiamo la stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giuliano Lido, Mondo Risparmio, servizio qualità con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato, un pieno di benzina, gasolio e gas auto, insomma completi, vai. La raccolta porta a porta, dunque siamo arrivati a mercoledì 17 di giugno, stasera non va nulla, siamo esentati, zero. Vabbè, allora andiamo avanti con l'angolo della fortuna subito, e abbiamo Casa Delfico, sentiamo un po', attenzione, prego, e subito la fortuna, vai.

Tieni a mente Casa Delfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.

0: della fortuna. Bene, allora subito con i risultati. Concorso numero 96, risultati super lotto, la combinazione vincente 4 28 33 35 66 80, numero jolly 48, superstar 72. Dunque su 6 nessun 5 più 1 e 5 vanno 37.673 euro, ai 4 408 euro e 67, ai 3 28 euro e 66, ai 2 5 euro e 31 per una super combinazione vincente, che la seguente 4 28 33 35 66 80, numero jolly 48, superstar 72. Va bene, si riparte domani giovedì con un jackpot che sfiora i 181 milioni. Siamo a 180 milioni 800 mila euro, e la mamma mia che botta. Dunque le farmacie di turno, andiamo con le canzoni sotto l'ombrellone, mi sembra anche giusto, siamo in piena estate, con la radiolina sotto l'ombrellone. Radio Mica, vai.
1: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.
0: Ok, bene bene, dunque signori ci siamo al momento super delle farmacie di turno. Teramo Città Sciarretta, via Ricitelli 57, dietro la chiesa di Piazza Garibaldi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, giovedì ore 9, a Mocione Bellante Moretti, ad Atri Pepe, a Pinete Silvi Sant'Antonio, via Sant'Antonio Silvi, Genova farmacia comunale, in Val Vibrata farmacia comunale Sant'Egidio, a Roseto d'Amore, a Bisenti farmacia Rosini, a Casalisola Celli, a Montorio farmacia della Piazza Montorio, a Campi Marozzi, corso Umberto Campi, Teramo Città Sciarretta, dietro la chiesa di Piazza Garibaldi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. Domani è giovedì. Bene, siamo arrivati alle super classifiche del giorno con Sosta Gustosa e poi naturalmente a seguire l'oroscopo del mercoledì. Vai.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene, dunque ci siamo, Radio Mica Internazionale 48, complimenti, e andiamo con le super classifiche del mercoledì. Tocca chiaramente a che cosa? Al cinema, al primo posto Scary Movie, al secondo Backrooms, al terzo The Amazing Digital Circus, al quarto Obsession, al quinto Master of the Universe, al sesto Principessa Mononoke, al settimo La Storia di Michael Jackson. Perfetto, bene, comandano Scary Movie, Backrooms, The Amazing Digital Circus, sono i primi tre film che hanno incassato di più nel fine settimana. Domani tocca alla canzone. Ebbene, tornano in testa gli 883 con La dura legge del gol su vinile. I dischi di una volta, insomma, tornano in auge, non c'è niente da fare. Vabbè. Bene signori, siamo arrivati alla chiusura di primissima con l'oroscopo, programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Prima però due cose davvero molto importanti e ci siamo, pronti via. Eccoci qua, vai.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene, dunque ci siamo. Andiamo avanti subito con l'oroscopo di mister del giorno, scusate, di oggi mercoledì 17 giugno 2026. Ariete, la giornata ti dà la carica offrendoti risorse di vitalità invidiabili che ti fanno far pace con te stesso. Toro, ci si mette Venere adesso, poi subito arriva la Luna a prestarle man forte e ti ritrovi proiettato sul palcoscenico. Gemelli, un cielo insolitamente armonioso favorisce una disposizione d'animo più socievole che mai. Cancro, la Luna sarà nel tuo segno per tutta la mattinata, poi si trasferisce alle ore dove si congiunge con Venere, facendo delle dimensioni affettive una parte importante della tua vita. Leone, oggi diventa esatta la posizione tra Venere nel tuo segno e Plutone, così di fronte alla potenza di questa configurazione l'amore trionfa. Vergine, oggi per te le cose più importanti avvengono nell'ombra, è più indicato agire lontano dagli sguardi. Bilancia, goditi come dono del cielo quel supplemento di magnetismo che oggi si trasforma in potere personale. E poi ancora Scorpione, sono giorni governati da un'alchimia particolare che mette a tua disposizione energie molto poderose. Sagittario, il tuo lato più romantico trova il modo di manifestarsi facendo sentire la sua voce e condizionando il tuo modo di vivere l'amore. Capricorno, la giornata ti suggerisce di prendere in considerazione l'ipotesi di muovere il denaro in funzione di nuove priorità. Acquario, oggi il cielo ti parla d'amore accarezzando i tuoi sentimenti sul lato più romantico, ma al tempo stesso mettendoti di fronte all'intensità di quello più passionale. Pesci, per chiudere, oggi c'è un po' di confusione, le energie in azione sono molteplici e variegate, di natura molto diversa tra loro. Perfetto, bene, vediamo adesso invece al quel che vedremo in televisione su Rai 1, ricordo alle 21.40 Inghilterra, Croazia, calcio, perché inizia alle 22 la partita, poi prima ancora alle 19 c'è il Portogallo su Rai 2, alle 21.20 Providence Falls su Rai 3, chi l'ha visto su Rete 4, Zona Bianca su Canale 5, il capitolo successivo di Book Club, Italia 1, Into the Storm film sulla 7, lezioni di mafia, attualità su TV8, 4 matrimoni su 39, Viva l'Italia. Perfetto, bene, chiudiamo con le comunicazioni di servizio, a cominciare da Di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra Montesilvano, San Benedetto del Tronto e Bellante chiaramente. Bene, allora con i consigli architetto Di Paolo Arredamenti, anche con lo shop online, l'indirizzo di paolotrade.it. Cosa va sulla dinamica di questi tempi? È il momento magico riservato a Itmania Show, da qui troveremo la canzone Tormentone dell'estate 2026. Bene, oggi 17 di giugno, mercoledì, stasera per raccolta Porta a Porta non va niente, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. Allora, sti figli vanno fatti, perché se no diventa un problema grosso, non potete neanche immaginarlo. E allora andiamo con la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei, ok, ci siamo anche noi, grazie per l'ascolto, a tutti la buona giornata, ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi, grazie.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la Veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

a volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante.

Una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina, le vongole, fritte.

di Paolo Radamenti. Fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!